Che effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame? Prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi e forse

0: Go. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Italia 1.

0: Non serve essere dall'altra parte del mondo per aiutare chi è colpito da un'emergenza. Basta fermarsi e scegliere di esserci. Il 23, 24 e 25 ottobre ti aspettiamo con Biscotti Senza Frontiere in oltre 200 piazze. Con la tua donazione sosterrai il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare chi affronta conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Scopri le piazze su Biscotti Senza Frontiere.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.
3: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011-967-2445.
3: La tua musica su Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 7:01.
2: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
6: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Milano brucia e ancora non lo sa. Credevi fosse America, finita l'università.

0: Torino. Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 8.
2: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
6: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
7: Buongiorno da Marco Mancini. Trump infuoca l'81esima assemblea generale dell'ONU, presenti leader di oltre 100 paesi del mondo. Nel suo intervento il presidente degli Stati Uniti ha rivendicato successi senza precedenti della sua amministrazione in campo economico e in politica estera, rivendicando tutte le crisi internazionali aperte. Le parole più dure sono state per l'Iran. Nicola De Muro.
8: Non ha tradito le attese Trump, un discorso infuocato all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, toccati i suoi temi classici, i propri successi, gli affondi all'ONU e al multilateralismo, minacce a Cuba, descritta come nazione fallita destinata alla libertà, insulti alla Corte Penale Internazionale definita una banda di teppisti e poi l'annuncio di due basi USA in Groenlandia con l'accordo poi effettivamente firmato dopo l'Assemblea con la Danimarca. Ancora la richiesta a Putin di porre fine alla guerra in Ucraina. Ma il nucleo dell'intervento è stato il pugno di ferro contro Teheran. La mia posizione è molto semplice: al primo sponsor mondiale del terrore non consentirò di possedere l'arma nucleare. Pur senza chiudere la porta a un colloquio con il presidente iraniano Pezeshkian a New York, Trump ha definito fallimentare la diplomazia ONU, sostenendo che per una vera stabilità sono inutili le parole vuote. Ha poi spiazzato la platea dichiarando: devo decidere se fare un accordo con l'Iran o annientarli per sempre e cacciarli all'inferno, ma forse dopo le nostre elezioni di metà mandato farò l'accordo, aggiungendo in chiusura: sono disperati, lo vogliono anche loro dopo le nostre elezioni di midterm.
7: Quando il Presidente della Repubblica era Ministro dell'Istruzione, redigeva circolari che invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe, una misura di buon senso. Mi pare sia giusto portarla avanti. Lo ha detto la Premier Meloni commentando le parole di Mattarella, che lunedì ad Amatrice aveva detto: la scuola aiuta a non formare ghetti. Tirare per la giacca il Presidente della Repubblica cercando di trascinarlo, come ha fatto Meloni, sulla polemica strumentale del giorno è segno evidente di una totale mancanza di senso dello Stato. È la replica della segretaria del PD Schlein alle parole della Presidente del Consiglio, quella di Palazzo Chigi, aggiunge la leader Dem, costituisce una provocazione diretta alla più alta carica dello Stato, una cosa di cui l'Italia non ha assolutamente bisogno. L'Italia rimane soggetta alla procedura di infrazione dell'Unione Europea per disavanzo eccessivo, lo certifica l'Istat, che ha confermato per il 2025 il rapporto deficit-PIL al 3,1%, un decimale sopra il consentito da Bruxelles. Giudizi diversi dal mondo politico, il meloniano Rampelli e il 5 Stelle Conte.
9: Un conto è dire che c'è una procedura di infrazione dovuta a uno scostamento importante e altro conto invece è verificare che una nazione entra con l'8,1% e dopo soli 4 anni sta al 3,079.
10: L'Istat certifica che il paese non cresce, il paese è in ginocchio.
7: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
11: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ascolto, a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Brera verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Traffico regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Ci occupiamo quindi della città metropolitana di Torino per segnalare che per lavori è chiusa la provinciale 58 del pedaggio in corrispondenza del comune di Castellamonte in fascia oraria 8:17:30. Con questo è tutto, a più tardi con le notizie di viabilità. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Radio Italia 1.

porte di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per casa.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ancora insieme per un altro aggiornamento. Buongiorno dalla Centrale Regionale della Mobilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Brugliere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano, dove troviamo rallentamenti per traffico intenso tra Chivasso Est e Abbadia di Stura in direzione Torino. Infine vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiinpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Al momento è tutto, non ci resta che augurare a tutti voi buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

0: la tua musica su Radio Italia 1. A Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 9:02.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
6: Buongiorno da Marco Mancini. Tragedia la notte scorsa al Colosseo. Un operaio di 22 anni è morto precipitando da un'impalcatura a oltre 10 metri d'altezza. Il giovane stava lavorando alla realizzazione della nuova illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Inutili soccorsi. In corso le indagini dei carabinieri per stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto. Quando il Presidente della Repubblica era Ministro dell'Istruzione, redigeva circolari che invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe. È una misura di buon senso. Mi pare sia giusto portarla avanti, lo ha detto la Premier Meloni commentando le parole di Mattarella che lunedì ad Amatrice aveva parlato di scuola come argine alla costruzione di ghetti. Da Meloni mancanza di senso dello Stato, lo ha detto la leader del PD Elly Schlein commentando le parole della Presidente del Consiglio. Quella di Palazzo Chigi, aggiunge la segretaria Dem, costituisce una provocazione diretta alla più alta carica dello Stato, una cosa di cui l'Italia non ha assolutamente bisogno. Trump infuoca l'81esima assemblea generale dell'ONU, presenti i leader di oltre 100 paesi del mondo. Nel suo intervento il presidente americano ha rivendicato successi senza precedenti nella sua amministrazione in campo economico e in politica estera rispetto a tutte le crisi internazionali aperte. Un'intesa con l'Iran potrebbe arrivare dopo le elezioni di midterm, ma devo decidere se fare un accordo o annientarli, ha detto. Cuba è un paese fallito. E poi l'Ucraina. Con Zelensky ho un buon rapporto, ha detto dopo un bilaterale con il presidente ucraino, faremo finire la guerra. L'Iran reagisce alle parole di Trump, pronti ad infliggere agli aggressori colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili, fanno sapere i comandi militari degli Ayatollah. I canali diplomatici tuttavia restano aperti. A New York il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha incontrato l'inviato statunitense Witkoff. In discrezioni poi su un possibile incontro tra lo stesso Trump e il presidente iraniano Pezeshkian in arrivo a New York. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: Quante cose si scoprono leggendo le tante tante notizie di gossip. Eh sì, fu un colpo di fulmine.
1: Radio Italia 1 è in onda con...
0: Con il Pomponi, buongiorno, buon mercoledì, siamo a metà settimana. No, dicevo che poi alla fine, leggendo tutte queste notizie di gossip, ti accorgi che poi, in fin dei conti, quell'incontro e questo amore fu un colpo di fulmine, quindi esiste. No, stavo leggendo la notizia su Totti, arriva la verità sul primo incontro con la compagna Noemi Bocchi. Racconta, la vidi la prima volta in albergo in Sardegna, ero con Ilari, fu, ragazzi, accecato dalla bellezza. E poi soprattutto posso dire una cosa, dalla somiglianza di Ilari Blasi, sono quasi identiche. Poi parleremo questa mattina dei 102 anni, continua a fare il medico questo signore, è un dottore di medicina generale abruzzese, ha ricevuto il premio Micheletti, usa ancora lo stereoscopio, scusate, e poi naturalmente racconta perché continua a fare il medico. Parleremo di Andreas Müller al Grande Fratello, racconta che Amici naturalmente lo ha portato sicuramente alla notorietà, e poi svela quanto guadagnava come ballerino, così scopriremo anche quanto guadagna un ballerino come Andreas Müller. Parleremo della villa di Willy, il principe di Bel Air, che torna ad essere in vendita, messa sul mercato, il valore è di 22,95 milioni di dollari. E poi torneremo a parlare di libri e documentari, questa volta sulla vita di Lady Diana per i 30 anni dalla morte. Insomma, tutto questo insieme a tante altre notizie e insieme soprattutto alle vostre scelte musicali al 347 049 3131. La tua musica.

Vita, morte, miracoli, solitamente quello che si racconta in un libro, per esempio. Allora, parliamo a proposito del libro autobiografico Oltre di Francesco Totti, destinato a far discutere a lungo, e tra queste righe spicca anche il racconto del primo incontro tra Totti e Noemi Bocchi, un retroscena rimasto finora segreto e che vede a sua insaputa sullo sfondo la presenza anche dell'ex moglie Ilary Blasi. Allora, il quadro temporale ci riporta a una vacanza estiva in Sardegna. L'ex capitano della Roma e Ilary Blasi si trovavano insieme all'interno di una suite d'albergo ed è in quel contesto che si verifica il primo incontro. Totti esce dalla stanza con l'intenzione di andare nella camera dove soggiornavano i figli per cercare Christian. L'ex bomber però commette un piccolo errore e si sbaglia di porta. Durante l'errore però si imbatte in Noemi Bocchi. Con estrema calma la donna gli fa notare lo scambio di stanza, portandolo a scusarsi imbarazzato. Stando a quanto raccontato dall'ex calciatore nelle pagine del libro, sarebbe stata proprio questa svista, vedi, la prima vera interazione diretta tra i due, in un momento in cui nessuno di loro avrebbe neanche potuto immaginarsi appunto l'evolversi di questo incontro. Allora, nei giorni poi seguenti i due finiscono per incrociarsi di nuovo in diverse occasioni, ma Totti sceglie inizialmente di non avvicinarsi nemmeno per un semplice saluto, ecco, insomma. E poi da lì c'è tutto il racconto, ripeto, che troverete poi nel libro scritto per raccontare parte della vita appunto di Francesco Totti, questo libro autobiografico che si chiama Oltre.

0: Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Vedete che allora se dovesse un giorno capitare, ne so, di vincere 223 milioni di euro al Superenalotto, non ditelo a nessuno, mi raccomando, ma non per altro, perché poi se siete separati la vostra ex potrebbe chiedervi la metà. Ecco, praticamente niente, questo signore ha vinto 223 milioni al Superenalotto e lo ha raccontato agli amici, ma la moglie separata viene a saperlo e chiede la metà, quindi non erano divorziati, erano separati, quindi qui vuol dire che se chiede, pretende la metà, è molto probabile che la riceva prima o poi questa somma, che comunque corrisponde al 50% dei 223 milioni di euro vinti. Tutto questo perché, ecco, raccontando agli amici nel paese, poi alla fine questa voce della vincita è arrivata anche all'orecchio della moglie separata.

0: Joliet con Achille Lauro per noi. Allora, conto alla rovescia terminato, domenica in è pronta a riaprire le porte del suo salotto televisivo e riportare Mara Venier nel pomeriggio festivo di Rai 1. L'appuntamento con la nuova stagione è fissato per domenica 27 settembre alle 14 con una protagonista d'eccezione pronta a inaugurare questa 51esima edizione del programma, e stiamo parlando di Laura Pausini. E adesso un aggiornamento sulla situazione traffico in Piemonte.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino troviamo ancora rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza. Ci spostiamo sull'A4 Torino-Milano per segnalare rallentamenti per traffico intenso tra Chivasso Est e Abbadia di Stura in direzione Torino. Ci occupiamo infine della città metropolitana di Torino per segnalare che per lavori sulla provinciale 184 si viaggia a senso unico alternato in corrispondenza del comune di Villarbasse in fascia oraria 8:30-16:30. Questo breve appuntamento termina qui, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Radio Italia 1.
4: Ma quanto è piccola sta casa, me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me.
5: Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

Ercomi con Hollywood. Allora, non so se l'avete visto, però sui social gira, no, il video, l'immagine di un Bruno Vespa con il volto tumefatto, segni evidenti sul viso e un braccio fasciato. Si è presentato così negli studi Rai per la registrazione del 22 settembre di 5 minuti e Porta a Porta, senza dubbio una forte dedizione al lavoro, ma anche la volontà di portare a compimento l'intervista a Giorgia Meloni nello spazio del preserale che precede Affari Tuoi. A spiegare le condizioni del conduttore è stato lui stesso all'inizio della puntata. Ha detto: ho fatto una rovinosa caduta, a seguito dell'incidente ha subito anche un intervento chirurgico e ha detto: per fortuna un'equipe del Gemelli mi ha operato. Quindi l'immagine appunto di Bruno Vespa con il braccio fasciato e il volto tumefatto ha fatto il giro del web, insomma, e poi ci sono anche le parole della stessa Giorgia Meloni, no? Avevo proposto il rinvio, non volevo costringere nessuno a questa intervista, insomma, invece no, Bruno Vespa, ecco, è andato in onda ugualmente.

0: Bambole di pezza con porno. Allora, sono un po' di giorni che circola questa notizia e sono anche bastati pochi giorni nella casa del grande fratello VIP perché Marina La Rosa finisse al centro della prima vera bufera di questa edizione. Una frase pronunciata durante un gioco tra concorrenti ha infatti scatenato le reazioni sui social, dove c'è già chi chiede provvedimenti nei confronti della storica protagonista del reality. Allora, tutto è successo durante un momento apparentemente leggero. I concorrenti stavano giocando a una versione del celebre Kiss Mary Kill, nel quale bisogna scegliere tre persone indicando simbolicamente chi baciare, chi sposare e chi uccidere. Quando è arrivato il suo turno, Marina La Rosa avrebbe fatto il nome di Giorgia Meloni pronunciando la frase che nel giro di poco tempo ha cominciato a circolare sui social: voglio uccidere la Meloni. Allora, il contesto era chiaramente quello di un gioco, no? E non quello di una minaccia reale, ma l'utilizzo di quelle parole riferite alla Presidente del Consiglio è bastata ad accendere immediatamente la discussione fuori dalla casa. Diversi utenti hanno infatti rilanciato il video chiedendo l'intervento della produzione e in alcuni casi persino l'espulsione di Marina La Rosa dal grande fratello VIP. C'è chi considera la frase incompatibile con le regole del programma e chi al contrario invece invita a non estrapolarla dal contesto in cui era stata pronunciata, cioè durante un gioco. Quindi il mondo dei social chiede l'espulsione, altri invece dicono che era all'interno di un gioco. Comunque questa frase, ripeto, ha sconvolto un po' i meccanismi del reality e dei social, che viaggiano sullo stesso binario, ma solitamente no, ci sono anche dei confronti accesi che nascono, ripeto, sui social.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.
5: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo, come

0: ultimo con il nuovo singolo Tutto. Allora, da questa sera il via in seconda serata su Italia 1, come ti leggo, Peja Vu, il nuovo programma con Sonia Bruganelli, un format originale in cui gli ospiti vengono raccontati attraverso i libri e i libri attraverso gli ospiti, facendo dunque rivivere le pagine dei grandi classici della letteratura e delle opere più contemporanee. Protagonisti in studio del primo appuntamento, Paolo Ruffini e Giulia Salemi, al centro di un racconto inedito che intreccia le pagine dei libri con le loro esperienze personali.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 10:01.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Italia 1. Le notizie.
6: Buongiorno da Laura Supino. Donald Trump a tutto campo nel suo intervento all'81esima Assemblea Generale ONU. Un'intesa con l'Iran potrebbe arrivare dopo le elezioni di midterm. Ha detto: ma devo decidere se fare un accordo o cacciarli all'inferno. Cuba è un paese fallito e poi l'Ucraina. Faremo finire la guerra, ha detto dopo un bilaterale con Zelensky. Immediata la reazione iraniana. Pronti ad infliggere agli aggressori colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili. Fanno sapere i comandi militari della Repubblica Islamica. Dietro le quinte, tuttavia, i canali diplomatici proseguono il loro lavoro. A New York il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha incontrato l'inviato statunitense Witkoff. Sullo sfondo diverse fonti riportano la possibilità di un faccia a faccia tra Trump e il presidente iraniano Pezeshkian, che nella notte ora italiana ha raggiunto New York per prendere parte ai lavori al Palazzo di Vetro. Orrore in Sudafrica, dove 11 persone sono state uccise in una casa di Durban. Tra le vittime una donna incinta. A fare irruzione per motivi in via d'accertamento un gruppo di uomini armati. Un giovane operaio di 22 anni è morto precipitando da un'impalcatura a oltre 10 metri d'altezza. È accaduto la notte scorsa in un cantiere presso il Colosseo. Il tecnico stava lavorando alla realizzazione della nuova illuminazione dell'anfiteatro Flavio quando è precipitato nel vuoto. Inutili i soccorsi, in corso le indagini dei carabinieri. Apertura di seduta in rialzo per la borsa. In avvio Piazza Affari guadagna circa mezzo punto. Spread stabile a quota 88. Sul fronte del petrolio avvia un lieve calo per il Brent, che si attesta intorno ai $98 al barile. È tutto, grazie dell'ascolto.
5: Radio Italia 1.

0: pronti per la seconda ora in diretta su Radio Italia 1 e siamo pronti ad ascoltare la segreteria radiofonica della Giusina. Mo esiste pure la segreteria radiofonica.
1: Buongiorno. Qui è la segreteria radiofonica della Giusina. Vuole fare sapere che Pomponi è un fetente.
0: Ma no, ma perché?
1: E vorrebbe dedicarsi come una favola.
0: Sicura?
1: Grazie, ciao a tutti.
0: Perché l'altra volta era magica favola, ma che io parlo con la segreteria radiofonica. Adio.

0: Quando si dice amare il proprio lavoro, ecco, questo è l'esempio, no, di un medico. Lui si chiama Antonio Castracane, ha un'età in cui noi appunto ci godiamo la pensione, a ben 102 anni, ma lui con la passione e la dedizione di sempre continua ad aprire le porte del suo ambulatorio ai pazienti. Antonio è il medico di medicina generale più longevo d'Italia e in occasione del suo compleanno ha ricevuto il premio Geppino Micheletti 2026 a Villa Santa Maria in provincia di Chieti. Il riconoscimento viene dato ogni anno a chi lavora nel settore medico sanitario e si distingue per impegno, coraggio, umanità e senso del dovere, andando ben oltre i doveri professionali. E allora complimenti davvero al dottor Antonio Castracane, che a 102 anni continua a praticamente professare la sua attività nel suo ambulatorio, dando consigli ai pazienti.
1: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.
4: Ho sbagliato così

0: io di te non ho paura più. Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente.
1: Allora, siamo entrati ufficialmente nell'autunno, l'equinozio d'autunno, infatti è avvenuto proprio alle 2.05 di oggi, del 23 settembre, segnando il passaggio dalla stagione calda all'autunnale. Questo evento astronomico rappresenta il momento in cui il Sole attraversa l'equatore celeste, rendendo le ore di luce e di buio pressoché uguali. In Italia l'autunno inizia ufficialmente proprio oggi e le giornate si accorceranno progressivamente fino al solstizio d'inverno. Allora, in molti si chiedono come sarà questo autunno. Allora, gli esperti dicono che sarà più caldo, ma anche più piovoso della media. Quindi è vero che le temperature non scenderanno più di tanto, ma sarà anche molto probabilmente un autunno piovoso. La tua musica.

0: Mancano davvero poche ore, forse minuti, perché allora c'è questa notizia sul Vanessa Incontrada, che c'è il conto alla rovescia per le nozze appunto di Vanessa Incontrada e Rossano Laurini. Sembra ormai agli sgoccioli. La conduttrice attrice ha condiviso sui social alcuni momenti della prima prova dell'abito da sposa, mostrando l'emozione per un matrimonio che, secondo le indiscrezioni, dovrebbe essere celebrato proprio oggi, 23 settembre. Nel video girato in bianco e nero, Vanessa appare in un atelier milanese circondata dalle sarte impegnate a sistemare il vestito con spilli, forbici e centimetro per ottenere una vestibilità perfetta. Tra stoffe e diversi abiti, la conduttrice si guarda allo specchio e commenta semplicemente: bellissimo. Quindi, da quello che sappiamo, dovrebbe essere proprio oggi il giorno del matrimonio. La data indicata dalle indiscrezioni è quella di mercoledì 23 settembre. A far emergere questo possibile appuntamento era stato Carlo Conti, amico della coppia, che ha spiegato di non poter partecipare alle nozze perché impegnato. Anche Alessandro Siani sarebbe assente per motivi di lavoro.
1: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati all'ascolto, a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. In apertura invitiamo alla prudenza per un incidente sulla statale 10 Padana Inferiore, in corrispondenza dell'incrocio San Giuliano in entrambi i sensi di marcia. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, dove per un incidente si rallenta tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Ci occupiamo infine della provincia di Cuneo per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 184 in corrispondenza del comune di Fossano. Con questo è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. La tua musica.

0: Allora, un'altra casa bellissima, una villa in vendita, è l'iconica villa della serie TV anni 90 Willy il principe di Bel Air, è di nuovo in vendita a Los Angeles alla modica cifra di 22,95 milioni di dollari, circa 20 milioni di euro, ed è anche in sconto visto che inizialmente la richiesta era di 29,5 milioni di dollari.
1: Radio Italia 1.

0: Arriva anche l'annuncio a sorpresa da parte di Max Pezzali dell'arrivo del nuovo capitolo Max Forever volume 2, l'album, in uscita venerdì 30 ottobre. Dopo il successo di Max Forever, Gli anni d'oro, stadi 2026, che ha visto Pezzali protagonista negli stadi italiani con oltre 680.000 biglietti venduti per i 15 appuntamenti del tour, arriva adesso Max Forever volume 2, disco ricco di versioni speciali e inedite dei brani più iconici, registrazioni live, chiacchiere d'archivio e vere e proprie chicche pensate per sorprendere ancora una volta il pubblico. E attenzione, perché a completare il progetto anche due brani inediti.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al

0: grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro a Torino in Corso Vercelli 247 ritira oro e argento, sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. comprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1. Aia!

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Italia 1. La città rende.

Dunque, sui social sta circolando, no, il video, anche la notizia di Valeria Marini che sta valutando di abbandonare la casa del Grande Fratello VIP. Dopo le tensioni e le critiche ricevute nelle ultime ore, la sugar, visibilmente provata nel video, ha avuto un momento di forte sconforto e ha manifestato alle coinquiline la volontà di andare via. Si tratta almeno per il momento soltanto di una minaccia, perché è ancora nella casa e difficilmente arriverà davvero a lasciare il programma. La Marini è stata criticata da alcune coinquiline per l'egocentrismo manifestato soprattutto durante le prove per la performance del lunedì sera. Secondo le concorrenti, la sugar avrebbe cercato di ritagliarsi troppo spazio, sottolineando la propria bravura e ricordando i successi ottenuti nel corso della sua carriera e i dischi pubblicati.

avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 11:01.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Prosegue il ritiro della nazionale di Roberto Mancini che prepara le gare di Nations League, programma consueto al Coverciano, conferenza stampa di un giocatore, poi allenamento oggi a porte chiuse. Domani la partenza per Roma, dove venerdì sera l'Italia debutterà nel torneo affrontando il Belgio. E a proposito di debutto, uno dei volti nuovi tra gli azzurri è quello del difensore del Brentford, Michael Kayode. Con la giusta sfrontatezza dell'esordiente fa una promessa ai tifosi.
3: Essere mancati al mondiale fa male, però io penso sempre che quando qualcosa di brutto succede sia sempre un punto di ripartenza, e quindi dico ai tifosi di stare tranquilli. Ovviamente è normale che ci sia il rammarico, però siamo qui con un nuovo ciclo per lavorare, dare il massimo, ed è quello che dimostreremo in queste 4 partite.
2: Ricordiamo queste 4 gare in 11 giorni: venerdì il Belgio, dicevamo, il 28 settembre a Istanbul la Turchia, il 2 ottobre a Parigi la Francia, il 5 a Bologna ancora la Turchia. Ed è iniziato ieri il raduno dell'Under 21 che prepara le ultime 2 gare di qualificazione all'Europeo 2027, giovedì 1 ottobre in Armenia, lunedì 5 a Pescara con la Polonia. Dopo l'esperienza ad interim con la nazionale maggiore, le 2 gare vinte a giugno, è tornato sulla panchina degli azzurrini Silvio Baldini.
4: A livello personale è una grande soddisfazione, perché era un impegno non facile, venivamo dall'eliminazione al mondiale, quindi sono stato orgoglioso di quello che abbiamo fatto. Però il mio gruppo è questo, sono questi ragazzi che mi riempiono di gioia quando li alleno, mi riempiono di orgoglio quando li vedo giocare.
2: Siamo al volley, agli europei maschili l'Italia torna stasera in campo a Torino per i quarti di finale contro la Finlandia, avversario che in questi giorni è stato inquadrato in modo simile da tutti gli azzurri, pericoloso. In linea il pensiero dell'opposto, Yuri Romanò.
5: È una partita che sarà tosta, loro sono una buonissima squadra, hanno fatto un grande mondiale l'anno scorso e stanno facendo un bel europeo. Quindi dovremmo essere pronti anche a dei momenti di difficoltà, perché ci saranno, perché loro giocano bene, determinati, perché per noi è una partita molto importante, perché poi è la partita che ci permetterà di arrivare nel caso alla Final Four, che è il primo obiettivo da raggiungere in questo europeo.
2: Al Palavela si inizia alle 21:05, chi vince affronterà in semifinale la Francia, qualificata col 3-0 sulla Romania. Dall'altra parte del tabellone la Polonia, che ha liquidato 3-0 la Germania, aspetta la vincente di Belgio-Slovenia in campo dalle 16. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Italia 1. Come si

0: parli più.
1: Cesare Cremonini con Paparazzi e siamo pronti per la terza ora. Stavo leggendo appunto alcune notizie interessanti su Cesare Cremonini e in un'intervista ha detto: ho cercato di crescere insieme alla mia musica e alla fine ho scoperto che il punto d'arrivo era godere della libertà di farla, suonare quindi dimenticandosi di sé, tornare esordienti, togliere la maschera dell'artista e della carriera così da potersi sorprendere. Questo vorrei comunicare naturalmente nel mio nuovo album, un gesto artistico oltre che un album di canzoni. E lo abbiamo ascoltato con questo nuovo singolo dal titolo Paparazzi. La tua musica.

Allora ascoltate bene, perché qui si parla purtroppo di maltrattamenti in famiglia. C'è una sentenza, il reato, ripeto, per maltrattamenti in famiglia vale anche in caso di violenze contro l'amante. La coabitazione non c'entra, quindi arriva questo caso, anche le violenze sull'amante possono rientrare nel reato di maltrattamenti in famiglia. Questo perché anche una relazione extraconiugale è considerabile una forma di convivenza, condizione identificata dalla giurisprudenza per far valere la fattispecie, anche quando i due partner non vivono sotto lo stesso tetto. E a sancirlo, o meglio a chiarire, e la Corte di Cassazione con la sentenza 34.013 del 2026 emessa in merito al caso di un uomo accusato di comportamenti violenti contro la moglie e contro l'amante. Ad accusare l'uomo sarebbero state entrambe le donne, stando a quanto riporta Open. Entrambe sarebbero state sottoposte a violenze e comportamenti vessatori. L'imputato avrebbe insultato, minacciato di morte e picchiato la moglie anche davanti ai quattro figli minori, ma all'interno della relazione extraconiugale la situazione non era certo più rosea. L'uomo era pure qui violento e manifestava manie di controllo. Nelle intercettazioni raccolte dagli inquirenti, l'uomo si riferiva all'amante con epiteti sessisti e degradanti, minacciandola di morte, e avrebbe alzato le mani anche contro di lei, rendendola destinataria di gravi condotte lesive. Quindi anche in questo caso, ecco, il reato rientra in maltrattamenti in famiglia anche nei confronti dell'amante.

0: Settembre con 2 settimane, allora diamo uno sguardo alla situazione meteo per quest'oggi. Allora, giornata, lo sappiamo, di equinozio d'autunno, vede l'Italia sul margine orientale di un'alta pressione con tempo prevalentemente stabile, ma anche la presenza di infiltrazioni di aria più fresca dai Balcani. Ne consegue un generale calo termico, evidente ad esempio nelle minime di queste ore, che sono calate sensibilmente soprattutto sull'Adriatico e nel settore peninsulare, con cali fino ai 5-7 gradi. I freschi venti nord orientali si attenueranno nella giornata di giovedì, favorendo un rialzo termico anch'esso solo temporaneo, in attesa poi del transito di una perturbazione che alla fine del giorno raggiungerà l'estremo nord-est e l'alto Adriatico, per poi scivolare rapidamente al centro-sud. Ecco, insomma, invece qui al nord-ovest abbiamo avuto un calo termico, ma nei prossimi giorni, attenzione, torneranno i 30 gradi. Stiamo parlando appunto dei primi giorni del mese di ottobre, torneranno al nord-ovest temperature dai 27 ai 30 gradi.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Dimmi, dimmi quello che vuoi anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai tolto

0: lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare se questo farà sopravvivere il meglio.
1: Beh,
0: di
1: certo che letto così sembra tutt'altra cosa, no? Questo è il titolo, 13 Pietro diventa papà Gianni Morandi. Ecco, no, adesso vi spiego il motivo. Allora, dalla musica alla recitazione con un ruolo decisamente particolare, quindi 13 Pietro interpreterà suo padre Gianni Morandi nel film TV Rai dedicato a Lucio Dalla. Il giovane cantautore entra così nel cast del progetto diretto da Ambrogio Lo Giudice, autore della sceneggiatura insieme a Stefano Sardo. La notizia è riportata da Repubblica Bologna. A vestire invece i panni di Lucio Dalla sarà Valentino Aquilano, scelta già anticipata a luglio dalla DN Kronos e arrivata dopo una lunga serie di provini.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Allora, potrebbe arrivare un nuovo documentario per ricordare Lady Diana, 30 anni dalla sua morte. Questo è uno dei progetti ai quali starebbe lavorando il principe Harry in vista dell'anniversario del 31 agosto del 2027. Secondo l'Express, il duca di Sussex vorrebbe celebrare l'eredità della madre e avrebbe già avviato contatti con amici e familiari. Tra le persone che potrebbero partecipare ci sarebbe anche il conte Spencer, fratello di Diana e zio di Harry. Il progetto al momento non sarebbe ancora stato definito.

0: Paola Iezzi con Stessa Direzione. Allora, è la Gonna la vera star della sfilata dedicata alla collezione Donna Primavera Estate 2026, firmata da Miuccia Prada. Dopo l'unico modello di pantaloni, i direttori creativi di Prada hanno dato il via alla Milano Fashion Week, portando appunto in passerella questa volta esclusivamente sottane. Quindi naturalmente c'è questa nuova tendenza e molti si domandano: gonna lunga o gonna corta? Ecco, lo vedremo poi appunto prossimamente, quando arriveranno questi capi di tendenza per l'autunno.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
3: Ehi, hai sentito la novità?
4: Veramente cado dal pero.
3: Sabato 26 settembre nelle principali città italiane potrai chiedere ai volontari Abio cosa significa prendersi cura dei bambini in ospedale e offrire un contributo in cambio di un cestino di ottime pere.
5: Il tuo sostegno servirà alla formazione di nuovi volontari perché possano svolgere un prezioso servizio in ospedale. Vai sul sito giornatanazionaleabio.org. Supporta anche tu Abio, da sempre al fianco dei bambini in ospedale.
6: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
7: Radio Italia 1.

0: i The Colors con Rolling Stones. E allora chiudiamo qui il nostro appuntamento per quanto riguarda lo spazio del mattino dedicato a tante notizie di gossip e non solo, anche a tante curiosità. Tornerò e torneremo insieme sicuramente domani, come sempre, dalle 9 a quasi mezzogiorno. Vi auguro uno splendido mercoledì.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 12 e 3 minuti.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buongiorno da Marco Mancini, seconda giornata dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Oggi protagonisti i capi di Stato e di Governo di primo piano, tra cui l'argentino Milei e l'iraniano Pezeshkian. Ieri Trump non aveva escluso un faccia a faccia con il presidente iraniano a margine dell'Assemblea, ma al contempo non aveva risparmiato nel suo intervento dal palco parole di fuoco contro l'Iran. Devo decidere se annientarli e portarli all'inferno o fare un accordo con loro che sono disperati e vogliono un'intesa dopo le nostre elezioni di midterm. Invettive che hanno spinto la delegazione iraniana ad abbandonare l'aula, come ha fatto anche la rappresentanza cubana dopo che Trump ha definito l'isola caraibica uno stato fallito che cadrà presto. E oggi alle 15 italiane è previsto anche l'intervento di Zelensky, impegnato ieri in fitte consultazioni con le delegazioni degli Stati Uniti e dei principali partner europei per coordinare la difesa dell'Ucraina sotto la massiccia offensiva russa. Per l'OCSE il PIL italiano dovrebbe crescere dello 0,9% nel 2026, ben 4 decimi in più rispetto alla stima di giugno. Per quanto riguarda l'inflazione dovrebbe segnare più 3% nel 2026, invariata rispetto alla stima di giugno, e più 2,6% l'anno successivo. Secondo le ultime stime diffuse dall'organizzazione, i salari italiani restano del 6,1% più bassi rispetto al primo trimestre 2021. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta in relazione all'incidente sul lavoro avvenuto all'interno del Colosseo in cui è morto la scorsa notte un operaio specializzato di 22 anni. Gli inquirenti procedono per omicidio colposo, al momento contro ignoti, in relazione alle norme sulla sicurezza del lavoro. Il giovane è morto precipitando da un'impalcatura a oltre 10 metri d'altezza. Cordoglio è stato espresso dal Ministro della Cultura, Giuli. I bambini e gli adolescenti migranti sono i più vulnerabili, spesso vivono sofferenze indicibili, violenze, torture, sfruttamento, condizioni traumatiche e non di rado perdono la vita lungo le rotte migratorie. Lo ha detto il Papa stamane al termine dell'udienza generale. Faccio un appello alla responsabilità di tutti, ha concluso Leone XIV. Ognuno si senta coinvolto nella vita di questi ragazzi che vanno sempre tutelati e assistiti. È tutto, a più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: Roberta Mucchi. Buongiorno, buongiorno amici di Radio Italia 1, benvenuti nell'ora con la Mucchi, l'ora che ci vede insieme tutti i giorni qui su Radio Italia 1. Ormai l'autunno è partito, non fa neanche così freddo, quindi dai, non possiamo neanche lamentarci durante il giorno, poi le temperature oscillano e arrivano anche fino ai 23-24 gradi, e vi direi che oggi chiaramente c'è della buona musica, ci sono le notizie curiose dall'Italia e dal mondo, e c'è anche un'intervista importante. Vi parleremo di cultura e vi porto in quel di Cuneo, non vi dico altro, rimanete con me. Adesso arriva Aiello con Sotto Sotto.
2: Radio Italia 1.

0: Yourself, Camrade, su Radio Italia 1. Allora, su Noi Siamo Fresh, che seguo pedissequamente, New York. Allora, vi porto proprio lì, nella Grande Mela. Allora, New York, andare in bagno in un luogo pubblico a ore e limite di tempo ufficiale. Allora, attenzione, perché 10 minuti, poi la porta si apre automaticamente. Ecco, e la novità del nuovo progetto pilota da 4 milioni di dollari lanciato dal sindaco Zoran Mamdani il 16 settembre, quindi recentissimo, 2026. 17 bagni pubblici modulari gestiti dall'azienda Throne Labs verranno installati in tutti e 5 i distretti della città. Allora, sono gratuiti completamente, touchless, quindi si aprono con SMS, QR code, app, insomma apposita tessera fisica, dotati di lavabo ad acqua corrente, sciacquone, climatizzazione e fasciatoio, aperti ogni giorno dalle 7 alle 22. Allora, il dettaglio che sta facendo un po' discutere è proprio questa storia del timer, perché dopo 5 e 8 minuti partono degli avvisi vocali, quindi in inglese e in spagnolo. Allo scadere dei 10 minuti, cioè, quindi prima ti avvisano a 5, poi ti avvisano a 8, allo scadere dei 10 minuti una voce automatica annuncia il tempo di utilizzo è scaduto e via, la porta si apre, ma si apre tipo con il click, non è che si apre tipo sipario, no? Esponendo però potenzialmente chi si trova ancora all'interno. Chiaro che se uno sente il click, magari ti entra la persona che è lì, che sta forzando per entrare, no? Classico gesto a cui tu rispondi occupato, no? Se qualcuno rifiuta di uscire, interviene il personale di Throne Labs con la possibilità in casi estremi di chiamare anche la polizia. Quindi, motivo di questa scelta qual è? Scoraggiare l'uso, diciamo, improprio, che sicuramente esiste anche, improprio dei bagni tipo spaccio, prostituzione, permanenze prolungate, problema comune ai servizi igienici pubblici. Beh, il sindaco stesso ha scherzato durante l'annuncio: non è un posto per scrollare il telefono, so che molti lo fanno, questo non sarà uno di questi posti. Quindi, secondo Throne Labs, comunque la maggior parte degli utenti impiega in media solo 3 minuti e mezzo. Allora, devo dire che avranno fatto delle indagini statistiche chiaramente per arrivare a questa decisione, però ovviamente il caso è diventato di dominio pubblico e virale e non potevo che parlarvene anch'io. Adesso arriva Risa con Rugiada.
1: Radio Italia 1.

0: Demi Lovato, Kiss. Allora, vi porto in Kuwait. Allora, un matrimonio, e beh, voglio dire, questa ve la devo raccontare, è durato solo 3 minuti. Allora, lei arriva in ciampa e voglio dire, quante volte succede, anzi proprio in quelle occasioni in cui magari sei emozionato, il vestito, gli invitati e tutto quello, inciampa, lui la insulta, c'è un vero e proprio signore, e giustamente, e la sposa torna dal giudice per annullare tutto. Brava questa sposa. Allora, in Kuwait questa cerimonia nuziale è passata alla storia per essere durata appena 180 secondi prima della rottura definitiva. Allora, subito dopo le firme, ah ecco, avevano già firmato, quindi la sposa, la neosposa, è inciampata nel vestito venendo insultata e derisa dal marito davanti a tutti i presenti. Meraviglioso, veramente non ho parole. Senza esitare la donna si è voltata, è tornata davanti al giudice, ha preteso l'annullamento immediato del matrimonio e a testa alta. La psicologia comportamentale dimostra che le reazioni istintive nei momenti di imprevisto rivelano che abbiamo davvero di fronte, questo è vero, un partner capace di sminuire, umiliare chi accanto mostra una chiaramente totale mancanza di rispetto, anche di empatia. Riconoscere un segnale tossico fin dal primo istante evita anni di frustrazioni e compromessi dolorosi della coppia. Nella coppia, ovviamente, la complicità vera si vede nel sostegno reciproco, soprattutto quando qualcosa va storto o ci si trova in imbarazzo. Nessuna convenzione sociale vale più della propria dignità personale, del diritto a essere amati con cura. Avere la lucidità di andarsene subito dopo la dimostrazione di amor proprio più potente che si possa dare. Speriamo veramente che io possa dar spunto a tante persone che ascoltano. Dare importanza a come veniamo trattati nei dettagli quotidiani è l'unico modo per difendere la nostra serenità. Chi ci rispetta davvero ci afferra la mano e sorride insieme a noi senza mai farci sentire ridicoli. Ecco, voi cosa avreste fatto al posto di questa donna? Io tutta la vita avrei fatto quello. Anche perché se lui ha reagito così in una situazione in cui magari c'erano gli ospiti, c'erano tutti gli invitati, c'era il giudice, voi immaginate in un contesto privato e domestico cosa poteva essere. Quindi sicuramente lei ha sentito puzza di bruciato, ha fatto molto bene ed è tornata immediatamente dopo pochi secondi indietro sui suoi passi, e ha fatto molto bene. Adesso arriva il 3 Litorale.
1: Radio Italia 1.
2: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché, però mi capita spesso.

0: Radio Italia 1.
1: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Giulio e Coez, quelli come me, dovevamo avere questa intervista, vi portavo in quel di Cuneo per parlarvi di cultura, non vi avevo spoilerato ovviamente troppo, aspettate, scusate un attimo, è partita intanto la pubblicità, quindi non volevo spoilerarvi appunto troppo, però l'intervista purtroppo è saltata per problemi improrogabili, ecco, e non rinviabili, chiaramente del, insomma, della persona che avrebbe dovuto, dovrebbe essere stata qui in collegamento con me, ma ci risentiremo invece domani oppure venerdì, adesso rifisseremo una data ovviamente. Allora, l'ultima notizia insomma che vi di cui vi volevo parlare era questa che arriva da Premium Collection, sapete che è una pagina che seguo. Le scuole stanno rimuovendo gli orologi analogici, ma c'è un motivo. Per alcuni studenti leggere un orologio con le lancette sta diventando sorprendentemente difficile. In alcune zone del Regno Unito e dell'Europa diversi insegnanti hanno notato che alcuni ragazzi hanno meno familiarità con i tradizionali orologi analogici, ormai circondati quasi sempre da smartphone, tablet e, lo sappiamo, display digitali. La situazione è arrivata persino nelle aule d'esame. Alcune scuole hanno scelto di utilizzare orologi digitali dopo aver osservato che determinati studenti faticavano a interpretare rapidamente le lancette. Ecco, noi invece di stimolarli togliamo, eliminiamo il problema, no? Estirpiamo. Non sono molto d'accordo. Durante una prova a tempo, anche pochi secondi di confusione possono aumentare lo stress e distrarre dal compito, e questo è vero. La domanda però rimane: saper leggere un orologio analogico, ecco, è ancora una competenza fondamentale oppure è semplicemente un'abilità che la tecnologia sta rendendo meno necessaria? Ecco, questo era lo spunto di riflessione, ecco, che mi piaceva condividere con voi, uno spunto di riflessione, ecco, da cui quantomeno partire. E io forse sarei stata un pochino più d'accordo, credo, a come dire, forse credo, poi magari sbaglio, ma sarei stata un pochino più d'accordo probabilmente a come dire, avere un'attenzione invece per i giovani che non riescono a leggere l'analogico e magari aiutarli invece a capire bene come funziona, ecco. Però va bene, questo è opinabile, se si è deciso questo, ecco, voglio dire, non potremo fare altro che accettarlo.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento, sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. ComprooroDoro.it. La tua musica.

0: Italia.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
2: Radio Italia 1.
3: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

è di Brock, non è mica te. Chiude il nostro appuntamento, l'ora con la Mucchi torna domani dalle 12 alle 13, vi ricordo domani ci sarà qui in studio ovviamente la nostra rubrica con Antonella Menzio, quattro chiacchiere con la libraia, la nostra libraria preferita sarà in collegamento dalla Liguria, ma qui ci sarà un'autrice e parleremo con lei appunto del suo libro, quindi domani intorno alle 12:20 mi raccomando siate numerosi. Adesso continuiamo con la musica di Radio Italia 1, seguite i nostri palinsesti e ci risentiamo domani. Dalla Mucchi è tutto, ciao. La tua

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 13:01.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Tragedia del lavoro nella notte a Roma. In un cantiere presso il Colosseo muore un operaio di 22 anni. Si indaga per omicidio colposo. Laura Supino.
3: L'ennesima morte sul lavoro getta una tragica ombra di lutto su uno dei siti archeologici più famosi al mondo, il Colosseo, e coinvolge un cantiere che eseguiva lavori di carattere pubblico. Aveva solo 22 anni Andrea Moretti, originario della provincia di Teramo, operaio rocciatore specializzato in lavori in quota, morto intorno alla mezzanotte mentre lavorava a 10 metri d'altezza al nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Inutili i tentativi di rianimarlo, la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta legata al rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro. Si procede per omicidio colposo, al momento contro ignoti. In segno di lutto, il parco archeologico del Colosseo ha deciso di chiudere al pubblico il settore in cui è avvenuto l'incidente, ma dopo le proteste della CGIL, il ministro della Cultura Giuli ha disposto la chiusura dell'intero monumento. Un evento tragico che ci lascia sgomenti, le sue parole di cordoglio, profondo dolore è stato espresso da Meloni, che promette ogni sforzo affinché tragedie simili non si ripetano più.
2: Dopo l'acceso intervento di Trump di ieri, oggi al Palazzo di Vetro dell'ONU, molto attesi gli interventi dei presidenti di Iran e di Ucraina. A margine dell'Assemblea Generale, ieri e oggi contatti diplomatici, ma pochi i progressi per una soluzione negoziale dei due conflitti, uno nel Medio Oriente, l'altro in Europa. Sono state strumentalizzate le parole del presidente Mattarella e del cardinale Zuppi. Il presidente ha parlato di integrazione e anche noi vogliamo l'integrazione dei ragazzi stranieri, lo ha detto il ministro dell'istruzione Valditara. Ieri sera era intervenuta anche la premier Meloni, quando il presidente della Repubblica era ministro dell'istruzione, redigeva circolari che invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nelle stesse classi. È una misura di buon senso, mi pare sia giusto portarla avanti. Lunedì scorso ad Amatrice il capo dello Stato aveva parlato di scuola come argine alla costruzione di ghetti. Da Meloni mancanza di senso dello Stato, lo ha detto la leader del PD Schlein commentando le parole della Presidente del Consiglio. Per l'OCSE il PIL italiano dovrebbe crescere dello 0,9% nel 2026, ben 4 decimi di punto in più rispetto alla stima di giugno. Per quanto riguarda l'inflazione dovrebbe segnare più 3% nel 2026, invariata rispetto alla stima di giugno, e più 2,6% l'anno successivo. Secondo le ultime stime diffuse dall'organizzazione, i salari italiani restano del 6,1% più bassi rispetto al primo trimestre del 2021. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto. Un buon proseguimento di giornata.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: Federico, eccomi pronto, anche quest'oggi per stare insieme a voi per le prossime due ore insieme, due ore in diretta su Radio Italia 1 con il nostro gossip e servito, puntuali come sempre fino alle 15 per raccontarvi tutte le novità dal mondo dello spettacolo, naturalmente le novità di giornata con così spazio per tutto quello che riguarda lo spettacolo, show business, come si suol dire, a livello nazionale e internazionale. Un sacco di cose da raccontarvi e da commentare al 347-049-3131. Con messaggi attraverso WhatsApp in formato di testo e anche audio. E ora partiamo subito con la musica di David Guetta, Teddy Swims, Tones and I, Gone Gone Gone.
2: La tua musica.

0: Al mio paese, Serena Brancale, Levante e Delia, una delle canzoni dell'estate. Estate che è concluso ufficialmente anche dal punto di vista astronomico, perché oggi il 23 di settembre è giorno dell'equinozio d'autunno e quindi entriamo, siamo già entrati a dire il vero, da stanotte ufficialmente nella stagione autunnale. C'è di nuovo aria di crisi invece, pare, si dice, tra Giulia De Lellis e Tony F. I fan sono stati messi in allarme, attenzione, nelle ultime ore da alcuni indizi sono stati seminati da lei, l'influencer, sui suoi social. E d'altronde in questa epoca, no, di condivisione forsennata, spesso per chi ci lavora con i social, spesso ai personaggi più noti e seguiti non servono dei comunicati o delle dichiarazioni ufficiali per svelare il proprio momento di vita, il momento che stanno attraversando. Bastano le parole giuste, dette al momento giusto, o anche solo il dettaglio di uno scatto, una colonna sonora ben suggerita per mettere in allerta i forzati del gossip. Giulia De Lellis se ne sa qualcosa. Nelle ultime ore sono state proprio alcune sue interazioni social, in particolare alcune risposte date alle domande dei suoi follower su Instagram, ad aver riacceso i rumors. A dire il vero, periodicamente sono ricorrenti questi rumors che parlano di crisi tra lei e il compagno, nonché padre della figlia Priscilla, e cioè il rapper Tony F. A lanciare la bomba, che va anche oltre la presunta crisi della coppia, qualche giorno fa era stato il blogger Amedeo Venza, secondo cui i due si sarebbero lasciati già da un paio di mesi addirittura. Nessuna smentita è arrivata dai diretti interessati, ma un susseguirsi di messaggi sui social che i fan stanno leggendo come indizi già inequivocabili. Interpellata da un fan sulla separazione dei suoi genitori, Giulia De Lellis ha spiegato di aver imparato a mettere la serenità dei singoli davanti al proprio dolore. Volere bene a qualcuno significa desiderare che sia felice, non necessariamente che resti dove non lo è più. Parole riferite, insomma, alla sua storia, no? A livello familiare, certamente, ma pronunciate nel bel mezzo dell'esplosione del gossip sulla sua storia sentimentale, e hanno assunto un sapore inevitabilmente diverso. Lo stesso tono che si ritrova nel consiglio regalato a una follower con una bambina di 2 anni che si diceva intrappolata in un legame ormai spento. Non accontentarti, una figlia ha bisogno di una mamma che non rinunci a se stessa. Un invito alla libertà personale che, letto tra le righe di chi la segue quotidianamente, suona quasi come un manifesto personale.
1: Radio Italia 1.

0: Alex Warren con la sua Ordinary su Radio Italia 1, le 13:28 i minuti in questo istante con me Federico qui al Gossip è servito. Abbiamo già parlato ieri, no, del libro Oltre di Francesco Totti in libreria appena uscito, che sta facendo parlare dopo le prime anticipazioni pubblicate dal Corriere della Sera, nelle quali si può leggere del primo bacio, no? Lo raccontavamo proprio ieri, dato a Noemi Bocchi, e di come la morte del padre Enzo abbia per sempre cambiato la sua vita. Vengono fuori altre dichiarazioni, il nome di Ilary Blasi non viene quasi mai scritto, e quando l'ex bomber lo fa è solo e soltanto perché per fini narrativi non può fare diversamente. Lo fa ad esempio nel momento in cui parla della crisi matrimoniale, arriva al divorzio e poi scrive: per accordi legali non posso andare oltre, per il quieto vivere non voglio, riporta Fanpage. Una scelta imposta dai legali, ma anche dalla necessità di non alimentare nuovi problemi con Ilary Blasi. Di lei poi parla nuovamente quando racconta di quanto è stato difficile il divorzio. Abbiamo sbagliato entrambi, io e Ilary, e poi non ci siamo più trovati. Resterà per sempre la madre dei miei figli, ha aggiunto Totti nel libro. Ilary Blasi viene nominata anche per parlare del periodo di depressione che Totti ha vissuto e di come lei lo invitasse a uscire di casa, ma che per lui significava che cercava di sbatterlo fuori. E anche negli anni del Covid, quando Ilary chiamò l'ambulanza perché lui stava male e fu portato al campo biomedico. Di Ilary però Totti parla anche quando racconta del giorno in cui ha deciso di rivelare a lei e ai figli che amava un'altra donna, e questa donna era Noemi Bocchi, appunto. È stato probabilmente molto difficile per Totti scrivere il racconto del giorno in cui ha ammesso di amare un'altra donna proprio di fronte alla sua famiglia, soprattutto per la reazione della figlia Chanel. Francesco Totti riporta nel libro le parole che l'allora 14enne gli avrebbe rivolto: sei un pezzo di M, non sei più mio padre, mi fai schifo, gli avrebbe gridato, secondo quanto riporta Fanpage. Rimane invece sullo sfondo Ilary Blasi per le motivazioni, insomma, che abbiamo detto prima, accordi legali. L'ex bomber però precisa anche che dopo gli ovvi momenti di scontro e rabbia iniziali, poi ai figli è stato spiegato che se anche i genitori non si amano più e decidono di separarsi, hanno il diritto di essere felici con un'altra persona. E questo Chanel, Christian e la piccola Isabel hanno sicuramente dovuto capire. Il padre ormai da 5 anni è fidanzato con Noemi Bocchi, Ilary invece 10 giorni fa si è risposata con il compagno Bastian Müller.
1: Radio Italia 1.

Milano temporale con Johnny Scandal. E allora, tra i passaggi più inediti del libro autobiografico Oltre di Francesco Totti, destinati a far discutere ancora a lungo, spicca senza ombra di dubbio il racconto del primo incontro tra Francesco Totti e Noemi Bocchi, l'attuale compagna, un retroscena rimasto finora davvero segreto e che vede a sua insaputa sullo sfondo la presenza proprio dell'ex moglie Ilary Blasi. Il quadro temporale, diciamo, ci riporta a una vacanza estiva in Sardegna. L'ex capitano della Roma e Ilary Blasi si trovavano insieme all'interno di una suite d'albergo ed è in quel contesto che si verifica il primo incontro. Totti esce dalla stanza con l'intenzione di andare nella camera dove soggiornano i figli per cercare Christian, il primogenito. L'ex bomber però commette un piccolo errore e sbaglia porta. Sembra una cosa da film, no? Quella. Durante l'errore però, guarda caso, si imbatte in Noemi Bocchi. Con estrema calma la donna gli fa notare lo scambio di stanza, portandolo a scusarsi imbarazzato. Stando a quanto raccontato dall'ex calciatore nelle pagine del libro e secondo quanto riporta anche Fanpage, sarebbe stata proprio quella svista la prima vera interazione diretta tra i due, in un momento in cui nessuno di loro avrebbe neanche potuto immaginarsi l'evolversi di quell'incontro. Ebbene, poi che succede? Nei giorni, nelle settimane successive, i due finiscono per incrociarsi di nuovo in diverse occasioni. Consapevole delle tensioni già presenti nel rapporto con Ilary Blasi e con l'obiettivo prioritario di evitare possibili malintesi o scenate, Totti che fa? Sceglie inizialmente di non avvicinarsi nemmeno per un semplice saluto. Un dettaglio che aggiunge un tassello fondamentale alla ricostruzione dell'inizio di una delle storie d'amore più chiacchierate negli questi ultimi anni. Finora le circostanze del loro primo incontro erano rimaste un po' così avvolte, no? Nel mistero. Per lungo tempo si è creduto che a far scoccare la scintilla fosse stata una passione in comune, cioè quella per il padel. E il racconto di Totti invece va a ribaltare nel libro ogni convinzione, rivelando come i due si siano incrociati per la prima volta quando a pochissimi metri di distanza c'era proprio Ilary. Francesco Totti e Ilary Blasi hanno annunciato il divorzio nel luglio del 2022. Totti e Noemi Bocchi si sono visti per la prima volta in quell'hotel in Sardegna nel luglio 2021. Alla fine di settembre 2021, ma prima del suo compleanno che cade il 27 del mese, Francesco Totti incontra nuovamente Noemi al circolo canottieri Aniene, dove lui gioca paddle e lei ha accompagnato i figli. I due in quell'occasione, a differenza delle altre in cui si erano incontrati casualmente, quella volta si parlano. Un amico pochi giorni dopo avrebbe poi scritto a Francesco un messaggio dicendogli, come riporta il settimanale Oggi, che sapeva che lui aveva incontrato in Sardegna un'amica e gli propone una cena con lei. Lui accetta, va a cena, ma almeno secondo la sua ricostruzione niente sarebbe accaduto tra i due. Avrebbero semplicemente parlato, senza neanche scambiarsi il numero di telefono. La data di questa cena non viene indicata, ma se così pensiamo a quando è stato fissato il loro anniversario, ovvero il 13 settembre, qualcosa forse non torna. Magari hanno deciso di scegliere la data simbolica della prima cena che hanno trascorso insieme, magari come il loro giorno d'anniversario, anche perché Totti poi rivela che il loro primo bacio è arrivato molto dopo il loro primo incontro, ad autunno inoltrato, mentre continuano a vedersi grazie ad amici comuni. Il loro primo bacio sarebbe arrivato molto dopo quella prima cena. Nel libro Francesco l'ha descritto così: il primo bacio è arrivato moltissimo tempo dopo, vicino a Piazza del Popolo, in auto, come due ragazzini nella penombra. Avevo un po' di paura, ero emozionato per davvero, ma di baci ne avevo dati in vita mia, ma quello lo consideravo importantissimo. La tua musica.

0: Io di te non ho paura più. Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente.
1: Radio Italia 1.

Rosa Chemical con Mamma Mi su Radio Italia 1. Allora, lo zio Spencer lo difende, il padre, il re, lo accoglie, nonostante tutto. Il fratello che fa? Beh, lo ignora, naturalmente, mentre i sudditi lo seguono incuriositi. Il principe Harry è tornato sulla scena pubblica inglese mentre il regno è stordito dai contenuti del libro scritto da Charles Spencer in ricordo della sorella Lady Di, ma la memoria di Diana non è destinata a restare in pace per i prossimi tempi, perché secondo quanto già anticipato e confermato ancora quest'oggi dal Telegraph, Harry starebbe lavorando a un documentario dedicato alla madre Diana, pronto ad uscire l'anno prossimo quando si celebrerà il trentennale dalla sua scomparsa. Harry, che si trovava a Londra per seguire l'evento di punta dell'associazione caritatevole che sostiene da anni la Well Child Foundation, ha evitato le domande dei cronisti tenuti a debita distanza dalle transenne mentre cercavano di carpire qualche dichiarazione sulla tempesta generata dal libro Il canto del cigno, Diana mia sorella. Ma il principe ribelle il mestiere l'ha imparato e sa gestire i media secondo le sue volontà, e così ha sorriso in favore dei flash, ma ha parlato solo a microfoni sicuri, diciamo, e lo è riuscito a strappare l'opportunità di avvicinarsi al duca del Sussex, e gli ha rivolto solo qualche domanda molto mirata e senza pericoli. Quella di lunedì per Harry è stata l'occasione per

0: mostrarsi come un papà premuroso, lasciando alle spalle le polemiche che hanno coinvolto la Casa Reale, e per dedicarsi alla descrizione di momenti intimi della sua vita in famiglia, quando i suoi due bambini hanno la malinconia tipica, no, del lunedì mattina, il Monday Morning Blues. Lui ha spiegato, racconta loro le storie dei meravigliosi bambini che vengono premiati dall'associazione Well Child, esattamente come è accaduto durante la cerimonia di lunedì. L'associazione si occupa di raccogliere fondi per sostenere l'assistenza domiciliare ai bimbi affetti da gravi patologie, evitando il loro ricovero in ospedale. C'è sempre quella cosa, la malinconia della domenica sera prima di andare a scuola, dichiarato Harry, spiegando cosa accade a casa sua davanti ai suoi due figli. Così a colazione questa mattina ha aggiunto, deciso, sai cosa, siete stati un po' più complicati, così ho deciso di raccontarvi cosa vado a fare questa sera. E a quel punto il racconto si è diretto sulla conversazione con Archie e Lilibet, che sarebbero stati mostrati genuinamente affascinati dalle parole del padre, pronti a fare ogni tipo di domanda. Così ha concluso Harry, come per tutti i lavori che faccio, sia io che la loro mamma, ogni volta che c'è possibile cerchiamo di instillare in loro un po' di consapevolezza, perché penso sia cruciale. Harry sa come parlare ai bambini e ogni anno dal 2007 le foto e le immagini delle serate dedicate all'evento clou della fondazione che sostiene dimostrano la sua capacità di entrare in sintonia con tanti piccoli che si gettano tra le sue braccia con affetto ricambiato, esattamente come accadeva con l'empatia che sua mamma Lady Diana sapeva sviluppare davanti a tutti. Quando diventi un genitore, ha poi aggiunto nel discorso Harry, tutto cambia, non che il fatto che per anni non hai avuto figli significa che incontrare bambini per me non avesse significato, ma all'improvviso realizzi quanta gratitudine hai dentro per il fatto che i tuoi figli stiano bene. L'ultima digressione nella sua vita privata arriva con la domanda sul ritorno in Inghilterra con tutta la famiglia, decisione arrivata fino a che avrebbe colto di sorpresa anche il re Carlo III, avvisato poche ore prima di leggerlo sui giornali. Avete fatto molte passeggiate, la cosa più british, gli avvicina il microfono la redattrice di Hello, facendo chiaro riferimento alle immagini già pubblicate da Meghan sul suo profilo Instagram, che mostrano proprio i bimbi con indosso gli stivaloni in gomma e le campagne inglesi sullo sfondo. Sì, ha raccolto l'ironia Harry, è una cosa molto british, ho già provato anche i fagioli sul pane tostato. Insomma, per le polemiche sicuramente ci sarà tempo.
1: Radio Italia 1.

0: Superman Lovers, One Republic, c'era Starlight a portarci alla nostra pausa caffè anche quest'oggi, mercoledì 23 di settembre su Radio Italia 1 con il gossip è servito, tra pochissimo qualche canzone senza interruzioni per continuare a stare insieme, ci ritroviamo subito dopo nella nostra seconda ora in diretta.
1: Radio Italia 1.

0: insieme su Radio Italia 1, il Gossip Servito riparte con la nostra seconda ora in diretta fino alle 15 con tante altre news da raccontare. Le parole di Amadeus, che ha rilasciato un'intervista al settimanale Chi, parlando dell'esperienza anche recente, quella conclusa al 9, e tanto altro ancora. 347-049-3131 per messaggiare con noi attraverso WhatsApp. C'è Biagio Antonacci, la sua You and Me.
1: Radio Italia 1.

0: Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Pazzi, stupidi ragazzi, la canzone di Raff qui su Radio Italia 1 è una chiacchierata lunga e sicuramente densa di argomenti, quella che Amadeus ha fatto col settimanale Chi dopo 2 anni di silenzio. Il conduttore prova ad analizzare questo periodo turbolento partendo da alcune certezze, dalle cose su cui sa di poter contare. E cioè una donna al mio fianco da 23 anni che è stata ed è fondamentale nella mia vita, dice Amadeus. Ho 2 figli meravigliosi, ho fatto cose che non avrei mai immaginato. E in quest'ottica anche lo sguardo al suo passaggio dalla Rai al 9 è nitido. Devi essere strutturato, lo dico senza presunzione, quando passi nel giro di pochi mesi dal 72% di share al 2%, se non hai una tua autostima, se non sei sereno, se non hai una famiglia vicino e pensi che la tua vita sia solo lo share e la televisione, non ce la fai psicologicamente. Non è semplice, non è così semplice, ma non ho l'ossessione del consenso. Un addio, quello al gruppo Warner Bros. Discovery, che è arrivato con 2 anni in anticipo, non ha funzionato, è inutile nascondersi, dice Amadeus candidamente, accompagnato dalla considerazione di essere probabilmente più adatto alla TV generalista. Con il pubblico del 9 eravamo come 2 binari paralleli che non si incrociano mai. Per carattere ho sempre voglia di provare nuove esperienze e ancora non è un fallimento cambiare strada a metà. È coraggio ammettere che quella strada non era la tua. Amadeus confuta poi anche una ricostruzione che non ha mai smesso di circolare in questi 2 anni, cioè che la sua scelta professionale fosse dovuta a ragioni strettamente economiche. Se al bar sento Amadeus è andato via dalla Rai ed è andato dalla Discovery, la prima cosa che penso è: allora è andato a guadagnare un sacco di soldi, non per malignità, è semplicemente la cosa più naturale. Io però non sono andato via per soldi. Sul tavolo c'erano 2 contratti identici economicamente, quello della Rai e quello di Discovery, stessa durata, stessa cifra, dice Amadeus. Nell'intervista c'è anche molta Rai, che è il posto dove Amadeus dice di aver realizzato i suoi sogni, e c'è anche una considerazione apertamente slegata dalla politica. Ho lavorato bene con Coletta, Fabiano, Teodoli, Cinnamè, a tutti i dirigenti o ex dirigenti della RAI. Non è una questione di destra o di sinistra, ma di competenza, idee e affinità, dice ancora Amadeus. Non manca e non può mancare una parentesi sul grande amico Fiorello. Giovanna dice sempre: il mio unico antagonista è Rosario Fiorello, proprio nella vita, non è una grande amicizia, lui è davvero mio fratello, ci vogliamo un gran bene da quasi 40 anni, non abbiamo bisogno di frequentarci sempre perché è un affetto vero, so che posso contare su di lui e lui sa che può contare su di me, dice Amadeus. Dal punto di vista artistico è il più grande showman italiano, confermata anche la partecipazione ad Amici. Sì, ci sarò. Quando Maria De Filippi mi aveva proposto di fare il giudice, ci avevo pensato perché non lo avevo mai fatto. Non mi piace dire tu sì, tu no. A Sanremo lo fai, ma un conto è farlo in privato, un altro farlo pubblicamente. Ho pensato, è un'esperienza che voglio fare, mi diverte, lo farò con rispetto, rispettando i ragazzi e pensando sempre che al posto di uno di loro potrebbero esserci i miei figli, dice Amadeus. E su De Filippi ha un'organizzazione pazzesca, è così che andrebbe fatta la televisione, come ho visto fare all'estero, con la cura del dettaglio. Il futuro, beh, niente, dice Amadeus, può essere escluso, neppure la Rai. Fino a maggio sarò impegnato ad Amici, da giugno valuterò le proposte e i progetti. Impossibile non parlare anche dei Sanremo, dei suoi successori, Carlo Conti, che definisce un caro amico ma soprattutto un professionista serio, e Stefano De Martino, che si appresta a condurre, a fare il direttore artistico dell'edizione 2027, al quale Amadeus non ha dato consigli, non me ne ha chiesti, ma non ha bisogno dei miei consigli, è giovane ma ha scelto un team di esperti che ha al suo fianco la Rai. Ma a proposito del festival, dove si vede tra 7 anni, perché non a Sanremo con Fiorello, dice scherzando ancora Amadeus. Ampio spazio anche alla moglie Giovanna Civitillo e alle paure più profonde personali, direi le malattie, dice Amadeus. Sono ipocondriaco, ogni volta che faccio anche un semplice prelievo sono già convinto di avere qualcosa. A 7 anni ho avuto la nefrite, sono stato ricoverato per 2 mesi in isolamento in un ospedale vicino a Verona con trasfusioni. Per 2 anni non ho potuto fare attività, vivere la vita di un bambino. Quella cosa mi ha talmente traumatizzato che me la sono portata dietro per tutta la vita.
1: Radio Italia 1.

0: sorriso, c'è un'ombra, un'ombra che continua ad aleggiare sulla casa del grande fratello VIP. No, non si tratta di un fantasma, è comunque l'ombra di Alfonso Signorini. Questa volta a pronunciare il nome dell'ex conduttore è stato Simone Annichiarico, uno dei concorrenti più amati, pare, di questa edizione, che ha preso via da poco e che sta conquistando il pubblico per la sua spontaneità e soprattutto per il fatto che sembra non conoscere proprio bene come funziona il programma. Strano, cioè dal 2000 sono 26 anni che lo fanno il Grande Fratello. Comunque, durante una conversazione con gli altri inquilini, Annichiarico ha fatto riferimento proprio a Signorini, lo storico padrone di casa, finito al centro della tempesta mediatica dopo le accuse di Fabrizio Corona, che gli aveva attribuito presunti ricatti, no? A sfondo sessuale, danni di aspiranti partecipanti al reality. Annichiarico stava raccontando agli altri compagni di viaggio come è stato convinto ad accettare di partecipare alla trasmissione di Canale 5 e in quel momento ha tirato in ballo Signorini. Abbiamo cambiato tutto, da quando non c'è Signorini, adesso c'è Ilari, ha raccontato il concorrente, riferendo quelle che sarebbero state le parole utilizzate per convincerlo a entrare appunto nella casa, da parte della produzione al casting. Sono bastate quelle poche parole, però, poi anche innocenti, insomma, far scattare la reazione immediata di Jonathan Cascianian, anche lui concorrente di questa edizione. Non appena Simone ha pronunciato il nome di Signorini, Jonathan lo ha guardato stranito e ha provato quasi a zittirlo, come se avesse capito che quel riferimento potesse creare imbarazzo. Non si può neanche dire, ma Annichiarico è andato avanti e ha sbottato: oddio ragazzi, sono nomi, non ho detto niente di male su nessuno, ma infatti mi sembra esagerato, se no non possiamo parlare davvero di niente, dobbiamo iniziare a fare i gesti, ora continuo il mio discorso. E così ha aggiunto Annichiarico, dice: mi hanno detto adesso c'è Hillary, il programma è cambiato totalmente, è tutto improntato su altro, da qui la decisione di varcare la soglia della Porta Rossa e mettersi in gioco, e ho detto bene, ok, e così, dice, mi hanno convinto.
1: Radio Italia 1.

0: Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445. La tua musica.

0: Marrakesh Gue è su Radio Italia 1 a completare il nostro gossip e servito per quest'oggi. Ci ritroviamo domani sempre a partire dalle 13 in diretta con il nostro gossip e servito. Invece tra pochissimo, subito dopo le news delle 15, in arrivo c'è anche Simona Sorbara in Socializzando con la Simo, che vi accompagnerà nel bel mezzo, nel cuore del nostro pomeriggio fino alle 18, quando poi arriverà anche Sergio Melito ad accompagnare in serata per le due ore successive fino alle 20. Grazie a tutti, ci risentiamo domani puntuali come sempre nel pomeriggio dalle 13. Ciao ciao.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 15.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Aveva 22 anni l'operaio morto in un incidente sul lavoro avvenuto al Colosseo, il giovane precipitato da 10 metri durante i lavori notturni per la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Andrea Moretti, di origini abruzzesi, specializzato nei lavori in quota, sarebbe stato ritrovato con l'imbracatura non agganciata ad alcuna fune. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, per ora senza indagati, e ha disposto l'autopsia. In segno di lutto, chiuso il sito archeologico. Una morte inaccettabile, ha commentato la premier Meloni, che chiede sia fatta piena luce. Dopo il grave episodio avvenuto a Roma nei giorni scorsi, dove un tredicenne ha accoltellato la sua professoressa di storia, un piano simile è stato sventato dai carabinieri a Lamezia Terme. Uno studente quattordicenne stava organizzando l'azione contro la professoressa di italiano avvalendosi di un gruppo Telegram. Aveva già nascosto l'arma nei bagni di scuola. A segnalare il rischio sarebbero stati gli stessi compagni del giovane, messi in allerta proprio dalla sua attività sui social. Il ragazzo non era problematico e non c'erano mai state avvisaglie che potessero far pensare ad una cosa del genere, le parole della dirigente scolastica, che non esclude il gesto emulativo. Dopo l'intervento show di ieri di Donald Trump, nel quale il presidente americano ha attaccato l'Iran, Cuba e l'ONU, oggi seconda giornata dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Tanti i leader che parleranno al Palazzo di Vetro, tra questi il presidente dell'Argentina Milei, il premier spagnolo Sanchez e il presidente iraniano Pezeshkian. E poi alta l'attesa per il discorso di Zelensky. Il presidente ucraino, neppure 24 ore fa, ha avuto un faccia a faccia con Trump, mentre la delegazione di Kiev ha incontrato quelle dei maggiori paesi europei. Ma sulle speranze di una soluzione diplomatica del conflitto con la Russia arriva la doccia fredda del Cremlino, che fa sapere non ci sono i presupposti per i negoziati. Pallavolo agli europei maschili, torna questa sera in campo l'Italia, che nei quarti di finale affronta la Finlandia. Al Palavolo Vela di Torino si inizia alle 21.05. Chi vince affronterà in semifinale la Francia, qualificata con il 3-0 sulla Romania. Dall'altra parte del tabellone, la Polonia, che ha liquidato 3-0 la Germania, aspetta la vincente di Belgio-Slovenia in campo dalle 16. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: La tua musica su Radio Italia 1.
3: Encore un dimanche qui s'achève.

0: Radio Italia 1 è in onda con...
1: È in onda con la Simo, buon pomeriggio da Simo da Sebara, 15.08 di questo mercoledì 23 settembre, iniziamo le 3 ore di diretta socializzando con la Simo. Anche quest'oggi andremo a curiosare nelle pagine social official dei nostri vippone, andremo poi a vedere che cosa avranno combinato da ieri ad oggi, tutto contornato dai vostri messaggi, tra poco vi ricorderò anche il numero di WhatsApp su quale mandarli, la bella musica national e international di Radio Italia 1, proprio come quella che sta arrivando, in questo caso è national, perché Francesca Michelin con i Planet Funk, quindi tutta nostra, nostrana e naturale, naturale, suona qui su Rally Italia 1 in compagnia della Simo.

0: Sant'Ei, Enrico Nigiotti, sabato sera, suonata qui su Radio Italia 1, 15:17 di questo mercoledì 23 settembre. Oggi fa un po' più freschetto, la notte anche fa più fresco, quindi siamo tutti un pochettino più riposati. Ecco, siamo ufficialmente in autunno, quindi finalmente è arrivato un po' di freschetto. Voglio ricordare i nostri Radio Italia 11, il numero di WhatsApp su quale mandare i messaggi per scegliere le loro canzoni, fare le richieste, argomentare sulle nostre news, fornirci loro il link di news curiose, il 347-049-3131 è lì per voi, per i vostri messaggi, quindi li attendiamo, sono già arrivati in tanti ovviamente, avete già fatto le vostre richieste, tra pochissimo parleremo anche di Ultimo che fa una sorpresa ai suoi fans al cinema durante il suo biopic.
1: Radio Italia 1.

Eddie Brock, il suo bel venerdì, un bel mercoledì per noi, ma il mercoledì 23 con temperature molto molto molto belle, caldine ancora, però si sta bene, quindi i nostri radici all'unici ci stanno appunto raccontando un po' del clima, ci stanno raccontando un po' che la ripresa comunque al lavoro è in settembre, quindi è ancora un po' difficoltosa, però ragazzi dobbiamo farci una ragione perché le vacanze sono finite, anche se qualche nostro radice all'unico è ancora al mare. Come ho parlato di Ultimo, ovviamente tutte le fans di Ultimo si sono scatenate per richiedere la sua ultima canzone che si intitola Tutto, ma la sorpresa Ultimo la fa ai suoi fans in occasione del debutto nelle sale cinematografiche del docufilm Ultimo Tutto Live a Tor Vergata. Il cantautore romano ha deciso di fare un regalo indimenticabile a chi ha reso possibile il suo successo e si è presentato a Luci Cinema di Porta di Roma per assistere alla prima proiezione insieme ai suoi fan, che ovviamente sono andati in delirio a vederlo comunque in sala. Lo sapete, no? Quel bellissimo live ha radunato 250.000 persone e rivedersi, qualcuno si è rivisto, quindi sorpresa incredibile. La sorpresa più grande l'ha fatta ovviamente lui, che è un ragazzo comunque semplice, comunque umile, anche se ha carattere, e ci mancherebbe, ragazzi. Ce l'andiamo ad ascoltare Ultimo con Tutto.

0: Don't Look Back in Anger, Oasis, nuova data del tour a Roma. L'annuncio proprio dei fratelli Gallagher, ci vediamo anche il 26 di luglio. Vista la richiesta eccezionale, sono state aggiunte delle altre date, sia nel Regno Unito che anche in Germania e anche in Italia. Quindi buone notizie per i fan italiani e gli Oasis. Hanno infatti annunciato di aver aggiunto una nuova data italiana con un concerto il 26 di luglio, ovviamente 2027, oltre a quelle già programmate, ovvero il 29 e il 30 luglio, come tappe del loro atteso tour 2027, sempre allo Stadio Olimpico di Roma. La comunicazione, secondo voi, dove è avvenuta? Sui social. Vista la richiesta eccezionale, sono state aggiunte date ex nel Regno Unito, in Italia e in Germania per Oasis Live 2027, si legge sulla pagina della band. Siamo molto contenti, siamo molto felici, quindi tutti a vedere gli Oasis a Roma.
1: Radio Italia 1.

0: Ultimo singolo di Gino Paoli, Quando ti rivedrò, uscita. In genere i nuovi singoli escono il venerdì, questo è uscito proprio in onore del suo compleanno che cade proprio oggi. Esce questo suo brano inedito scritto con il musicista Adriano Pennino. La cosa bella è che questa canzone era stato scritto per essere cantato in due con l'amore di un tempo, l'amica di sempre Ornella Vanoni. Invece abbiamo soltanto la sua registrazione e possiamo un po' immaginarcela come sarebbe stata duettata con Ornella Vanoni. Comunque un gran bel brano per quello che riguarda la musica italiana, e da oggi potrete richiederlo qui al 347 049 3131.
1: Radio Italia 1. Let's go.

0: Ritira oro e argento, sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011-967-2445.
2: Radio Italia 1.
3: Se stanotte venissi io da te, forse capirei.

Giran Giran, Free to Love. Andiamo a salutare i nostri radiotele unici che ci scrivono al 347-049-3131. C'è già il profumino del weekend, qualcuno sta già organizzando il weekend al mare per il prossimo fine settimana, perché pare ci siano ancora delle meravigliose temperature. Lo so, si faranno i bagni fino a ottobre, perché pare che questo tempo rimarrà calduccio anche fino a ottobre, farà una bella ottobrata. Allora vado a salutare Lucia, che proprio al 347-049-3131 ci parla di mare e ci richiede: Noemi, con Tu cosa fai stasera? Arriva tutta per te.

0: Happy con Don't Stop ci porta dritti dritti ad ascoltare le nostre news. Ovviamente la Simo sarà con voi fino alle ore 18, quindi ancora due ore. Poi arriverà il vostro Sergio Melito. Mi raccomando, il 347-049-3131 è lì per voi, ovviamente per le vostre scelte musicali, le vostre dediche, argomentate anche sulle news che raccontiamo noi in onda ogni giorno. Ma se avete anche dei link di notizie curiose che trovate sul web, fornitecele, perché se non sono delle fake news le argomenteremo insieme. E arriva sempre molta bella, molte belle notizie arrivano da voi, quindi siamo molto contenti che facciate parte, insomma, anche voi della nostra radio, della nostra redazione. Ci ascoltiamo ancora Francesco Gabbani con Summer Funk e poi le news, ci ritroviamo qui in diretta.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 16 e 2 minuti.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Era un operaio rocciatore specializzato nei lavori in quota, il giovane di 22 anni morto nella notte in un incidente sul lavoro al Colosseo. Fatale una caduta da 10 metri di altezza durante i lavori per realizzare il nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Dalle prime ricostruzioni l'operaio sarebbe stato trovato non agganciato ad alcuna fune. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e ha disposto l'autopsia. I lavori sono stati sospesi mentre il sito archeologico è chiuso in segno di lutto. Di morte inaccettabile parla la Premier Meloni, che chiede sia fatta piena luce. Alle 19 fiaccolata al Colosseo organizzata dalla CGIL di Roma e Lazio. La vittima è un altro lavoratore di una ditta in appalto in un settore pubblico, denuncia il segretario generale della CGIL Landini. Il sindacato ha annunciato che si costituirà parte civile nel processo. Seconda giornata di lavori all'Assemblea Generale dell'ONU, che si è aperta ieri a New York. La sessione mattutina prende il via con l'intervento del presidente siriano Ahmad al-Sharaa. Poi sarà la volta, tra gli altri, del presidente iraniano Pezeshkian e di quello argentino Milei. Ma il Palazzo di Vetro, oggi è il giorno del presidente ucraino Zelensky, che neppure 24 ore fa ha avuto un faccia a faccia con Trump per cercare di rilanciare gli sforzi diplomatici per porre fine al conflitto con la Russia. Pronto ad incontrare Putin in qualsiasi momento, ha detto Zelensky. Gelida però la reazione del Cremlino, che chiude la porta. Per ora non ci sono i presupposti per nuovi negoziati. Dopo il grave episodio avvenuto a Roma nei giorni scorsi, dove un tredicenne ha accoltellato la sua professoressa, un piano simile è stato sventato dai carabinieri a Lamezia Terme. Uno studente quattordicenne stava organizzando l'azione contro la professoressa di italiano avvalendosi di un gruppo Telegram. Aveva già nascosto l'arma nei bagni di scuola. A segnalare il rischio sarebbero stati gli stessi compagni del giovane, messi in allerta proprio dalla sua attività sui social. Il ragazzo non aveva mai dato avvisaglie, non era problematico, le parole della dirigente scolastica, che non ha escluso un gesto emulativo. Formula 1, la conferenza dei piloti, ha aperto oggi a Baku il weekend del Gran Premio dell'Azerbaigian, con il programma tutto anticipato di un giorno per evitare domenica la concomitanza con una ricorrenza nazionale. Domani le libere, venerdì alle 14 le qualifiche, sabato alle 13 la gara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: Irama con Cabana apre la seconda ora di diretta in compagnia della Simo. Salutiamo i nostri radio tele unici, grazie per essere all'ascolto e in ascolto della nostra radio, grazie per i vostri messaggi. Tra pochissimo parleremo anche della Milano Fashion Week, perché ci sono tantissime vippone bellissime fanciulle che hanno sfilato e stanno sfilando, ne parliamo tra pochissimo. Avete richiesto Jovanotti e Alfa con Buon Vento, arriva tra poco per voi.
1: Radio Italia 1.

0: Santorino, oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011-967-2445.
3: Radio Italia 1.

gente, sono qui alle 16:20 e nel frattempo sto leggendo una notizia su Marco Mengoni. Allora, Marco Mengoni è il direttore creativo di Allo Sbagliato. Che cos'è? Un progetto misterioso che ha preso forma a Milano. E cosa sappiamo di questo? Praticamente molto molto poco, se non qualcosa che sta mettendo lui sui social, qualche indizio e qualche annuncio decisamente molto molto misterioso. C'è una pagina Instagram, Allo Sbagliato, ha infatti annunciato che Mengoni guiderà creativamente la prossima stagione, senza però spiegare nel dettaglio cosa succederà. Quello che sappiamo è che il progetto durerà 7 settimane e seguirà il concetto degli offline club, ossia il divieto assoluto dell'uso del telefonino, del cellulare durante i concerti. L'ingresso sarà riservato ai possessori di un biglietto, mentre la natura precisa dell'iniziativa è quello che accadrà durante queste 7 settimane devono ancora essere svelati. E quindi siamo lì, ci sono molti indizi e quindi ci fa molto piacere, perché ogni giorno andremo a curiosare a questo punto nella pagina di Marco Mengoni, ma anche di Allo Sbagliato. Ce l'ascoltiamo allora con Sto bene al mare, Fito.

0: Jason Derulo, la sua Make Me Happy, e questo sorriso, questo sorriso del bambino bellissimo, alla fine questa risata che ci mette di buon umore, vero? Siamo arrivati al momento del nostro muoversi in Piemonte, la nostra viabilità, quindi se siete nel traffico, cari Rai Tele 1 ci vi darà sicuramente una mano ad ascoltarlo, noi l'ascoltiamo e poi ci ritroviamo qui in diretta.
1: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Al momento lungo le strade del Piemonte gli spostamenti avvengono in modo regolare. Vi segnaliamo quindi che per lavori sulla A4 Torino-Milano sarà chiuso lo svincolo in uscita di Novara Ovest per i veicoli in direzione Milano dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina. Al momento è tutto. Seguiteci sul nostro portale muoversiinpiemonte.it dove potrete verificare in tempo reale il traffico ed ascoltare i nostri notiziari sulla viabilità regionale. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Radio Italia 1.
1: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda, un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, dimmi dai rivolti in pagella, almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

0: non dirmelo a me. Next.
1: Willy Peyote con la sua Next. Dunque, Milano Fashion Week martedì sera, quindi ieri sera c'è stata veramente gran parte dell'elite della moda italiana che si è riunita a Milano proprio in occasione dell'annuale spettacolo di moda organizzato da Vogue nella storica galleria Vittorio Emanuele II, con un'esibizione pazzesca, ragazzi, di Alicia Keys e poi della star del balletto italiano Roberto Bolle, che ha aperto proprio la Milano Fashion Week 2026. Tra il pubblico c'era soltanto una certa Jennifer Lopez, ragazzi, poi insieme agli stilisti Dolce e Gabbana, che hanno anche loro sfilato e sfoggiato un bel abito nero, e tantissimi altri vipponi, una cosa incredibile, giocatori dell'Inter, giocatori del Milan e non solo, c'era anche Gali, c'era anche Lodi, è pieno praticamente il web di questi video virali, ce l'avete segnalati anche voi, quindi grazie per essere parte della nostra redazione.
2: Radio Italia 1.

0: Santorino, oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Una delle voci più belle, ieri ha chiuso lei la Milano Fashion Week, questa festa di Vogue con Milano Vi Amo, seduta al piano e appunto portando un brano di Donna Summer, I Feel Love, e grazie anche ai nostri Radio Italia 11 che ci hanno mandato al 347-049-3131 proprio la sua performance, devo dire molto molto molto bella, molto molto toccante, tra l'altro molto molto molto elegante ovviamente al piano, un vestito pensato appositamente per lei, per questa performance, per questa scenografia molto molto molto bella. Quindi grazie ai nostri Radio Italia 11. Allora, per ringraziarvi ci ascoltiamo un promo che ci rende molto molto orgogliosi, grazie a voi.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 17 e 2 minuti.
2: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
6: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
7: Radio Italia 1. Le notizie.
8: Ben trovati da Gerardo De Vivo. La curiosità di vedere all'opera la nuova Italia di Roberto Mancini venerdì a Roma la gara col Belgio si mescola all'attesa per l'Ital Volley maschile impegnata nell'Europeo casalingo. Partiamo proprio da qui con gli azzurri che stasera tornano in campo a Torino per la sfida dei quarti contro la Finlandia. Torneo finora praticamente perfetto per la squadra di De Giorgi che da campione mondiale in carica e argento agli scorsi europei punta almeno alle Final Four. Prima c'è appunto la Finlandia e tiene alta la guardia il centrale Gianluca Galassi.
9: Mi aspetta la partita tosta, difficile. Ne abbiamo viste l'anno scorso, comunque hanno fatto bene il mondiale e sappiamo di cosa sono capaci, conosciamo alcuni giocatori per questa semifinale e a un quarto di finale. Quindi dobbiamo viverla come fosse un quarto di finale, in conto delle concentrazioni che possono esserci con tutto. Trovo che c'è di difficile, di bello, di emozionante di giocarlo in casa.
8: Un successo proietterebbe gli azzurri alla sfida di venerdì con i campioni olimpici della Francia che a Parigi 2024 ci batterono in semifinale. Nell'altra semifinale la Polonia attende la vincente di Belgio-Slovenia. Accennavamo alla nazionale di Mancini che a Coverciano prepara il Tour de Force di Nations League. Dopo il Belgio le trasferte con Turchia il 28 settembre, Francia il 2 ottobre, ancora una sfida con la Turchia il 5 ottobre a Bologna. Nel gruppo azzurro con 9 esordienti, uno dei veterani è Davide Frattesi che dopo 3 stagioni all'Inter è passato in estate alla Lazio dove ha subito lasciato il segno, 3 gol nelle prime 3 partite.
10: Questi 3 anni all'Inter ci sono stati dei momenti che penso che non siano replicabili a livello di emozioni, parecchi alti e bassi, bassi molto bassi, alti altissimi. Dico sempre che in un posto stai benissimo solamente se poi alla fine giochi, quindi è questa la verità. E adesso son felicissimo perché mi sono tornato a divertire, no? Che è una cosa che mi è un po' mancata l'ultimo anno, l'anno scorso. Si va a periodi e sono contento che adesso insomma si è tornato il divertimento che c'era da bambino e che c'è stato anche a Sassuolo e in maniera diversa e con alti e bassi anche all'Inter.
8: Formula 1, la conferenza piloti ha aperto oggi a Baku il weekend del Gran Premio dell'Azerbaigian col programma tutto anticipato di un giorno per evitare domenica la concomitanza con una ricorrenza nazionale. Domani libere, venerdì alle 14 le qualifiche, sabato alle 13 la gara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Italia 1.

E Selena Gomez con In the Dark ad aprire la terza ora di diretta in compagnia della Simo. Alle 18 arriverà il nostro e il vostro Sergio Melito e fino alle 20 avrete la possibilità di ascoltare le dirette qui su Radio Italia 1, scegliere le vostre canzoni, fare le vostre richieste, le vostre dediche, argomentare sulle nostre news. Quindi vi ricordo il 347-049-3131 e vado a salutare Antonella che richiede una delle canzoni più ascoltate e più richieste dell'estate, cantata da tre splendide fanciulle, ovvero Serena Brancale, Levante ed Elia, Al mio paese.

0: Madame Marrakesh con la loro Volevo Capire, featuring ovviamente di Marra, molto molto bella, ci piace un saccone. Allora, Amadeus torna ad Amici e con lei mi sento a casa, dice ovviamente. Questo flop sul 9 ha fatto sì che comunque ritornasse su altre emittenti, e quindi dopo 2 anni, ragazzi, quanto è stato? Sì, 2 anni mi sembrano. Poi sta dando appunto l'addio a Discovery, non ha funzionato, inutile nasconderlo. Dice Amadeus: con il pubblico del 9 eravamo due binari paralleli che non si incrociano mai. Parla del suo addio al gruppo Warner Bros. Discovery prima della scadenza naturale del contratto, nel corso di una lunga intervista a Chi. Possono esserci molte ragioni, non è facile stabilire i motivi, spiega Amadeus. L'amministratore delegato Alessandra Raimo è una persona estremamente cortese, quindi non è andato via in malo modo, non andrà via in modo sbagliato, cioè nel senso che comunque se non si sono raggiunti certi obiettivi probabilmente poi non si può andare avanti, cioè in pochi mesi dal 72% di share al 2% non puoi assolutamente continuare con un format. Lo rivedremo probabilmente anche magari in Rai, no? Potrebbe essere, non è andato via per soldi, l'ha detto, c'erano due contratti identici, è andato via probabilmente per cambiare, no? Per, insomma, intanto ci sta che comunque uno possa anche cambiare, e quindi ritornerà magari in Rai, ritornerà in Mediaset, sicuramente lo vedremo ad Amici da Maria De Filippi, e poi chissà, puntini. La prima intervista, tra l'altro, dopo 2 anni l'ha rilasciata proprio a Chi, e stiamo parlando di Amadeus.
1: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Venaria e Bruere in direzione Piacenza, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Vi segnaliamo quindi che per lavori sulla A26 Genova Gravellona-Toce sarà chiuso il tratto compreso tra la diramazione Predosa-Bettole e Masone in direzione Genova dalle 21 di questa sera alle 5 di domani mattina. Per questo appuntamento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: La tua musica.

0: quello di Diana, elegantissimi. Ovviamente, e con loro c'è anche un super Tom Cruise, uno dei protagonisti presenti insieme ad altri rappresentanti del cast di questa pellicola, che sarà sicuramente bellissima, molto elegante. Lei in viola, ecco, per sfatare un po' il colore viola, il mito del colore viola, quindi lei, Kate Middleton, è in viola elegantissima, in questa acconciatura molto molto morbida. Principe, cosa dobbiamo dire? È sempre elegante, davvero principe, ma devo dire che anche Tom Cruise non se la cava, ragazzi, devo dire che sta bene sempre, ci piace anche Tom Cruise, ovviamente. 347-049-3131, ciao Timo, mi fai sentire l'ultima di Dito nella piaga Miss Italia? Ma certo, Ornellina, arriva per te tra pochissimo.
1: Radio Italia 1.

0: Partenope, Marco Incremont, Serena Brancale, The Colors, suonati qui su Radio Italia 1. Alle 18 arriverà il nostro e il vostro Sergio Melito, vi terrà poi compagnia fino alle ore 20. Allora, abbiamo visto tutto ieri un Bruno Vespa molto molto molto provato, un braccio fasciato, un occhio gonfio, si è presentato comunque lo stesso in TV per la registrazione di 5 minuti e Porta a Porta, quindi ha avuto si è presentato così negli studi, ovviamente tutti si sono chiesti ma cosa è successo? Cosa è capitato a Bruno Vespa? Ha avuto un incidente e quindi è caduto, una rovinosa caduta come dice lui, per fortuna i gemelli mi hanno operato e mi hanno rimesso in sesto, quindi aveva da intervistare la premier Giorgia Meloni, che appunto in diretta ha detto io ho voluto dire al signor Vespa di rimandare, ma lui niente, si è presentato così, quindi veramente dobbiamo fargli anche in bocca al lupo per la sua guarigione, ma anche il coraggio che ha avuto, no, di presentarsi in questo modo, ma lui è uno che c'è sempre sul pezzo. Bruno Vespa, nonostante la caduta, c'è stato, non ha voluto saltare neanche la registrazione, neanche Porta a Porta, quindi un grande, dobbiamo dire, che piaccia o non piaccia, per fazioni politiche o no, comunque è stato un grande a mettersi comunque in gioco, perché poteva anche rinunciare, gli è andata bene, quindi lo vediamo qua con questo occhio un po' gonfio, il viso un po' tumefatto, però è qua, è ancora tra noi, è vivo e ha ancora dato un esempio di quanto quando si ama il proprio lavoro si va anche in condizioni, ecco, non completamente perfette, diciamo così.
1: Radio Italia 1.

Fantastici Nucleari, sorry, scusa, lo sento, darò qualche minuto ancora in compagnia della Simo. Oscar 2027, l'estranea di Stripoli è il film candidato a rappresentare l'Italia e questo ci fa molto molto onore, siamo molto molto felici, quindi è suo il film di Paolo Stripoli, quello candidato a rappresentare l'Italia agli Oscar 2027, è stato scelto così e noi siamo molto molto felici perché è un film nuovo di genere di un giovane autore, quindi che ha da poco iniziato il suo percorso, quindi via ai giovani, largo ai giovani, a noi ci piace tantissimo tutto questo, quindi le auguriamo ovviamente di vincere l'Oscar. Avete richiesto Shakira con Burna Boy, loro Dai Dai, noi ce l'ascoltiamo subito qui su Italia 1 e poi vado un po' a vedere nei corridoi se è già arrivato il nostro e il vostro Sergio Melito che vi terrà compagnia fino alle ore 20 su Italia 1.

0: Maria Antonietta con l'ombre senza vestiti, lui invece è arrivato vestito, sempre elegante, sempre puntuale. Vestito il nostro Sergio Melito, volevo fare la rima.
1: Vestito di tutto punto, buonasera
0: tutto
1: Simona.
0: Tutto punto croce, come stai?
1: Bene, di nuovo al caldo, tu sei entrata, o meglio, tutti noi stamattina ci siamo svegliati dicendo vuoi dire che devo fare gli armadi?
0: Che bello, fa freschetto. Invece?
1: Esci adesso, poi mi dici.
0: No, non mi dire così, che mi ero messa la camicia, il maglione, il giubbotto.
1: A fa caud,
0: meno male.
1: Fa caud.
0: Primo giorno di autunno, quindi ve lo annunciamo così.
1: Oggi, 23.
0: Però va bene, se ci sono queste temperature, sì, farà una bella ottobrata.
1: Ma sì.
0: Che bello.
1: Non è escluso, quest'anno è un continuo, non è più un'ottobrata, è un continuo.
0: È un continuo, da giugno adesso.
1: Da giugno.
0: Ecco, però la notte dormiamo, dai.
1: La notte dormiamo.
0: Che bello.
1: Il giorno siamo svegli, belli gagliardi.
0: Abbiamo delle facce più belle di quelle, no, di quest'estate,
1: certo,
0: che eravamo.
1: Certo,
0: sembravamo degli zombie. Ecco, bravo. Te la senti di andare in onda?
1: Assolutamente, okay, sì, da qui alle 20, due ore con Sergio Melito.
0: Pensa,
1: grazie Simona.
0: Pensa. Buona diretta, Sergio.
1: A domani.
0: Grazie a Sergio Melito, vi lascio in sua compagnia. Noi ci riascoltiamo domani, sempre dalle 15 alle 18. Poi venerdì la Simo non sarà in onda, quindi solo più domani. Poi ci daremo un salutone fino a lunedì. Ma domani, però, sì, dalle 15 alle 18. E come dico sempre, per andare via, have a nice day, baby. Ciao, dalla Simo, a domani.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 18:02.
2: Renault.
3: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
7: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
8: Radio Italia 1. Le notizie.
9: Una buona serata da Barbara Salandri. Avevo preparato un discorso prima di venire qui, ma ieri il presidente degli Stati Uniti ci ha descritto come terroristi. Noi non siamo terroristi, ma siamo le vittime del terrorismo. Lo ha scandito il presidente iraniano Pezeshkian parlando all'Assemblea Generale dell'ONU nella seconda giornata di lavori a New York. Poi ha mostrato le foto dei bambini uccisi nella scuola di Minab bombardata, attaccando gli USA di non rispettare le leggi internazionali. In segno di protesta la delegazione americana ha lasciato l'assemblea. La resistenza dell'Iran aumenterà di fronte alle sanzioni e ai bulli, ha aggiunto Pezeshkian, che da ultimo ha lanciato un segnale di apertura. Siamo pronti al dialogo, alla diplomazia e ai negoziati, ma senza accettare il linguaggio della forza. Diversi gli interventi attesi oggi al Palazzo di Vetro, compreso in serata quello del ministro degli esteri italiano Tajani. Tra i più attesi quello di Zelensky, che neppure 24 ore fa ha incontrato il presidente USA Trump. Lavorava all'installazione del nuovo impianto di illuminazione del Colosseo, l'operaio di appena 22 anni, morto nella notte nell'anfiteatro Flavio dopo una caduta da circa 10 metri di altezza. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento a carico di ignoti, e disposto l'autopsia. Una morte inaccettabile, afferma la premier Meloni, che chiede sia fatta piena luce nel più breve tempo possibile, mentre i sindacati puntano l'indice contro la catena degli appalti. Anticipata alle 18 la fiaccolata al Colosseo organizzata dalla CGIL. Saranno presenti anche gli altri sindacati. Orrore a Nizza in Francia: durante un controllo doganale in un'area autostradale è ritrovato nel bagagliaio di un'auto il cadavere mutilato di una ragazza brasiliana di 25 anni, nascosto sotto teli di plastica e vestiti. Arrestato l'uomo alla guida della vettura, un 29enne algerino, ex fidanzato della vittima, già finito in carcere per un episodio di violenza. Gli investigatori dovranno ora stabilire dove e quando la ragazza sia stata uccisa. Calcio: sarà il tedesco Zibert ad arbitrare venerdì a Roma Italia-Belgio, debutto in Nations League degli azzurri di Roberto Mancini nella sua seconda avventura sulla panchina della nazionale. Turchia due volte e Francia le altre avversarie dell'Italia nella prima tornata di gare del torneo, ben 4 in 11 giorni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: Sergio Melito, pronti, partenza via, buonasera, 18 e 9 minuti e siamo a mercoledì, metà settimana, primo giorno d'autunno, ormai anche sul calendario, ce lo segnalano, 23 settembre, siamo pronti, le consuete due ore, da qui alle 20, come va, com'è andata questa giornata, bene, poteva andare meglio, poteva andare anche peggio, se avete voglia di raccontarmelo e di dire cosa state facendo o se siete magari ancora sul posto di lavoro e la giornata non è affatto finita. 347-049-3131 Radio Italia 1, Sergio Melito, fino alle 20, musica, notizie e quant'altro ci faccia barra vi faccia stare bene, ok? Cominciamo con Lost Frequencies.
2: Radio Italia 1.

0: La prima di stasera, per dare un po' di ritmo, un po' di grinta, Lost Frequencies. Molto, molto, ma molto bene. Allora cominciamo subito a bomba con le notizie. Che dite? Cominciamo con questa. Strade chiuse, divieti di sosta per 5 giorni in occasione di Terra Madre. No, dobbiamo parlare, lo so che avrete già letto o magari ve l'avranno già detto, però è bene sottolineare questo fatto, perché poi vi trovate lì, dovete passare per andare chissà dove e vi arrabbiate perché nessuno mi aveva detto che chiudevano. Insomma, Terra Madre, Salone del Gusto, il comune suggerisce di non utilizzare le strade che intersecano via Roma e via Po per non rimanere imbottigliati. Ricordiamo, dal 24, quindi da domani al 27 settembre, quindi domenica, Torino ospita l'edizione 2026 di Terra Madre Salone del Gusto, un programma diffuso tra piazze, musei e luoghi simbolo della città, da via Roma a piazza Castello fino a piazza Vittorio Veneto, e per permettere lo svolgimento dell'evento, appunto, la città di Torino ha disposto una serie di provvedimenti su viabilità e sosta nell'area interessata dalle iniziative. Oltre a via Roma, piazza San Carlo, piazza CLN, piazza Carlo Alberto, nei giorni della manifestazione dal 24 al 27 settembre, il traffico veicolare, compresi i mezzi della mobilità sostenibile, sarà vietato nelle seguenti aree principali: piazza Castello e piazza Vittorio Veneto dalle 7.30 alle 22, poi piazza Carlo Felice dalle 9.30 alle 21, via Santa Teresa e via Giolitti dalle 9.30 fino alle 24. Ulteriori provvedimenti di limitazione al traffico interesseranno altre vie e piazze prossime all'area dell'evento. Mi raccomando, quindi.
1: Radio Italia 1.

0: Ma sì, ci siamo ascoltati anche la versione spagnola di Ossessione, Obsession. Samurai J e Nayara, 18 e 20 minuti primi su Radio Italia 1, Sergio Melito fino alle 20. Abbiamo parlato di slow food, delle variazioni di percorso dei mezzi pubblici, della chiusura di molte strade da domani fino a domenica. E slow food vale la pena di essere visitato, produzioni a rischio estinzione, ci sono nuovi presidi slow food da scoprire proprio al Salone del Gusto di Torino, 12 per l'esattezza nuovi presidi arriveranno a Terra Madre, legumi, ortaggi, frutta, formaggi, miele, lievitati, raccontano una biodiversità italiana fatta di varietà locali, saperi artigianali, territori fragili, e sono tante, quindi vi invito a raggiungere davvero il centro cittadino in questi 4 giorni per godere di Terra Madre del Salone del Gusto edizione 2026, perché davvero ne scopriremo di ogni. Un'Italia agricola fatta di piccole produzioni, per esempio, che rischiano di essere cancellate dall'omologazione. È da qui, proprio dal Salone del Gusto, che parte il racconto dei nuovi presidi slow food. Molto bene, torniamo alla musica su Radio 3 1. Adesso abbiamo Taylor Swift e poi a seguire avremo anche Emanuele Aloia.
1: Radio Italia 1.

sabbi, ma di noia si muore. Tu sei in tutte le cose, anche in quelle in cui nemmeno credevo. In tutte le strade, nelle scelte. Se vuoi te lo ripeto. Tu sei

0: un secondo. Se ti guardo dentro gli occhi faccio due giri del mondo.
1: Emanuele Aloia, 18:27. Saluto un caro Radio Italia Unico che ci ascolta dal Brasile, si chiama Deinar. Lui è nato in Brasile ma ha imparato l'italiano e lo mette in pratica ascoltando la radio ed è un super fan di Radio Italia 1. Grazie Deinar, un caro abbraccio dall'Italia dagli amici brasiliani. Lui ci ascolta in streaming attraverso la web radio. Grazie per il tuo affetto, naturalmente non ci abbandonare mai, mi raccomando. Mi ha anche chiesto una canzone di Annalisa e allora caro Deinar sta arrivando sinceramente ed è tutta per te, mi raccomando. Ciao caro, un abbraccione. La tua musica.

0: Annalisa su Radio Italia 1 con sinceramente 18 e 31 minuti. Adesso andiamo con gli aggiornamenti dedicati a traffico e viabilità, poi torneremo con la musica di Katy Perry.
1: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Drosso e Pienezza in direzione Aosta e tra Caselle e Broere in direzione Piacenza, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Questo breve appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Fresco sposo Ernia, il celebrante è stato niente poco di meno che Jack La Furia, avete visto le immagini eccetera eccetera, molto bene, augurone a lui. Ernia con dedica, 18 e 39 minuti, Radio Italia 1. La palazzina di Stupinigi diventa la passerella per i gatti più belli. Eh sì, sabato e domenica la prima edizione dell'Expo Felina Internazionale di Stupinigi. Il titolo scelto non è casuale, il meraviglioso mondo dei gatti, appunto, avrà questa location prestigiosa, la palazzina di caccia di Stupinigi, dalle 10 alle 18 sabato e domenica. Questa residenza sabauda del comune di Nichelino ospiterà la prima edizione dell'Expo Felina Internazionale di Stupinigi. Per due giornate la citroniera di Ponente accoglierà allevatori, espositori e semplici appassionati. Non ci sarà solo una competizione per premiare i gatti più belli, ma sarà anche evento ed occasione di sensibilizzazione sui temi della cura e del benessere dei nostri amici pelosi a quattro zampe, con la possibilità, con un unico biglietto, di essere presenti all'Expo e di visitare anche la palazzina di Stupinigi. Ne parleremo ancora sicuramente venerdì, quando sarà il pomeriggio deputato all'elenco di quelli che sono gli appuntamenti per il fine settimana. Intanto segnatevi la data, sabato e domenica, palazzina di caccia di Stupinigi, la prima edizione dell'Expo Felina Internazionale, ok?
1: Radio Italia 1.

0: Miss Italia, Miss Italia, dito nella piaga, molto bene, molto bene. È la nuova canzone di Dito nella piaga, naturalmente. 18, 46 minuti, 20 secondi, Radio Italia 1, Sergio Merito con voi fino alle 20, 347 049 3131. Ed ora la musica è quella di Robbie Williams con All My Life.
1: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.
2: I kiss for fun, it's fun to kiss. I use my tongue, let

0: Eh sì sì, Demi Lovato, questa era Kiss, 18:53 minuti. Adesso parliamo di Pinerolo e dell'Argentina. Che ci azzecca, direte voi, ma come che ci azzecca? Dopo aver ospitato la delegazione argentina nel 2024, Pinerolo ricambia la visita a San Francisco nella provincia di Córdoba per celebrare 30 anni di gemellaggio. Eh sì, sono gemellati Pinerolo e San Francisco, che non è la San Francisco appunto degli Stati Uniti d'America, ma in Argentina. Dal 25 settembre al 5 ottobre una delegazione del comune di Pinerolo si recherà proprio lì, con il sindaco Luca Salvai, rappresentanti dell'amministrazione comunale e anche la partecipazione del presidente dell'Accademia Scherma Pinerolo e del maestro Francesco Barile. La visita fa parte del progetto Scherma Oltre i Confini, avviato per promuovere la disciplina nelle scuole locali e sostenere l'attività dell'Associazione Civile de Esgrima San Francisco, fondata nel 2025. Quindi un bel gemellaggio, 30 anni di gemellaggio. Pinerolo vola in Argentina e quindi la Scherma si riconferma ancora una volta un ponte tra le due comunità.
1: La tua

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 19.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Italia 1. Le notizie.
6: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Non siamo noi terroristi ma le vittime del terrorismo. Lo ha scandito il presidente iraniano Pezeshkian all'Assemblea Generale dell'ONU. Poi ha mostrato le foto dei bambini uccisi nella scuola di Minab bombardata attaccando gli Stati Uniti. In segno di protesta la delegazione americana ha lasciato l'aula. Diversi gli interventi attesi oggi al Palazzo di Vetro, in serata quello del presidente ucraino Zelensky. Lavorava all'installazione del nuovo impianto di illuminazione del Colosseo l'operaio di appena 22 anni, morto nella notte all'anfiteatro Flavio, dopo una caduta da circa 10 metri di altezza. Inutili i soccorsi del 118, la magistratura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Dalle 18 la fiaccolata al Colosseo organizzata dalla CGIL. L'estranea di Paolo Strippoli è il film scelto per rappresentare l'Italia nella corsa agli Oscar 2027. Concorrerà per la shortlist che include i 15 migliori film internazionali selezionati dall'Academy. L'annuncio delle nomination, la cinquina dei film in corsa per il premio, il prossimo 21 gennaio. Invece la cerimonia di consegna degli Oscar si terrà a Los Angeles il 14 marzo del prossimo anno.
7: L'economia.
6: Accelera l'economia italiana, lo certifica l'OCSE nelle prospettive economiche intermedie diffuse oggi. L'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico ha rivisto al rialzo le stime sul PIL per il 2026, portandole ad un tasso di crescita dello 0,9%, 4 decimi in più rispetto alle previsioni di giugno. L'OCSE inoltre stima un'inflazione al 3% per l'anno in corso, per poi rallentare al 2,6% l'anno successivo. Lo studio evidenzia che i salari italiani restano del 6,1% più bassi rispetto ai livelli registrati nel primo trimestre del 2021. Il prossimo 30 settembre scade la seconda rata della rottamazione quinquies. Il termine di pagamento riguarda i contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata delle cartelle introdotta dalla legge di bilancio del 2026. Se entro il 30 settembre risultassero omessi o insufficienti i pagamenti relativi alle prime due rate, verrebbero meno i benefici della definizione agevolata. Infine le borse, chiusura in calo per i mercati europei influenzati ancora dalle tensioni internazionali. Piazza Affari lascia sul terreno lo 0,2%, fanno peggio Parigi e Francoforte, sulla parità a Londra. In rosso anche Wall Street, rialza la testa anche il prezzo del petrolio con il Brent che torna sopra i 100 dollari al barile. Lo spread sale a 94 punti. E ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
8: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in due misure, Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Gli incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da due servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
6: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Italia 1.

Siamo nella seconda ora, amici. 7 minuti dopo le 19, Comrade Yug Yourself. Adesso parliamo di un fenomeno che il settore turistico osserva da tempo. Sapete come si chiama questo fenomeno? Si chiama Coolcation, cioè la scelta di destinazioni più fresche al posto delle solite mete calde e assolate. E non è una moda passeggera. Secondo i dati citati da National Geographic, l'81% dei viaggiatori europei ha già modificato i propri piani di vacanza a causa del cambiamento climatico, ed è un segnale che arriva anche da chi il turismo lo vive da dentro, da una vita. C'è chi ha più di 40 anni di esperienza nel settore e che non usa mezzi termini quando parla, per esempio, della sua riviera romagnola. Spiagge vuote nei feriali di luglio, tariffe alberghiere sorprendentemente basse anche in piena stagione. Per lui il prodotto balneare tradizionale è in una fase, come dire, di maturità avanzata e ha bisogno di un'evoluzione profonda. E il caso più citato per capire la posta in gioco è quello della Grecia. Secondo la banca centrale ellenica, il cambiamento climatico costa al turismo del paese 2,2 miliardi di euro l'anno, e solo ora, con il danno già fatto, arrivano le prime contromisure strutturali. Quindi il turista sta davvero scappando dal caldo o da un'unica opzione che non sa nemmeno di avere. Per la Liguria di Ponente, ecco, rimaniamo in casa, un territorio che per il 65% montuoso, senza vere e proprie pianure, la questione si gioca su un vantaggio geografico che pochi raccontano: la possibilità di cambiare clima in 30-60 minuti passando dalla costa praticamente alle Alpi Marittime. Te capì? Comunque, adesso, se vi chiedono che cos'è il Coolcation, lo sapete anche voi: la scelta di destinazioni più fresche al posto delle solite mete calde e assolate. La tua

0: c'è ancora del via.
1: Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. ComprooroDoro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

0: Tropico con Quasi Blu e siamo arrivati alle 19:24 minuti di questo mercoledì 23 settembre. Radio Italia 1, Sergio Melito con voi. E oggi è aperto i battenti la Milano Fashion Week, eh? Carlo Cracco che ha sfilato, Alicia Keys che ha cantato al piano al centro dell'ottagono, Jennifer Lopez che ha chiacchierato con Domenico Dolce e Stefano Gabbana, seduti al fianco di Miuccia Prada e Raf Simons, nella galleria Vittorio Emanuele II di Milano, trasformata nel set di Vogue World, è andato in scena uno show in 5 atti dedicato alla storia della moda, centinaia di curiosi assiepati nei dintorni per foto e quant'altro, e per immortalare l'accadimento. Per il grande evento che ha inaugurato la Fashion Week sono arrivati infatti tutti i big del Made in Italy e della scena musicale internazionale. Evviva la moda, evviva la Milano Fashion Week.
1: Radio Italia 1.

0: Justin Bieber, Daisies, 19.30 amici, ancora mezz'oretta insieme, adesso puntuali come sempre, arrivano gli aggiornamenti dedicati a traffico e viabilità.
1: Muoversi in Piemonte. Buona serata a tutti voi. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Venaria e Brera in direzione Piacenza, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti strade ed autostrade piemontesi. Vi segnaliamo che questa sera, dalle 22 sino alle 6 di domani mattina, per lavori, sulla A7 Milano-Genova sarà chiuso il tratto tra Roncoscrivia e Vignole Borbera in direzione Milano. Ed è tutto. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

0: Molto bene, Serena Gomez in the dark ci porta alle 19:34 minuti. Ma lo sapete che in Italia sono in aumento i casi di morbillo? 472 episodi solo dall'inizio del 2026 ed è un dato rilevante se lo compariamo all'anno 2025 che registrò un totale di 325 casi e la situazione potrebbe ancora aggravarsi se venissero confermati gli episodi possibili e probabili che al momento risultano essere 609. I risultati hanno mostrato che dopo un periodo di controllo dell'infezione a partire dall'autunno 2023 si è osservato un marcato aumento del morbillo in Italia. Nel 2024 notificati 1045 casi, 946 dei quali successivamente confermati in laboratorio. Nel 2025 si è osservata una flessione con una diminuzione a 497 casi. Oltre il 90% dei contagi si sono verificati in persone che non erano vaccinate e quasi il 6% in persone che avevano ricevuto una sola dose di vaccino. E la situazione del 2026, come dicevo, mostra una ripresa dei contagi. Le zone più a rischio, allora, l'aumento è particolarmente evidente in alcune regioni, in Calabria, in Campania, nel Lazio, in Toscana e anche in Liguria, dove solo nel mese di settembre si sono registrati 12 episodi di morbillo. Due riguardano bambini, mentre la maggior parte dei pazienti sono gli adulti tra i 30 e i 55 anni non vaccinati.
1: Radio Italia 1.

0: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Bossa nostra, Gaia. Oh, facciamogli in bocca al lupo agli azzurri del volley maschile, stasera impegnati proprio a Torino al Pallavela contro la Finlandia per i quarti di finale. Speriamo in bene, incrociamo le dita e se bene andrà, poi ci sarà la semifinale venerdì e se va ancora meglio, sabato la finale. Ma incrociamo le dita, ripeto.
1: Radio Italia 1. Let's go.

0: Miley Cyrus, Bus Persuaders. E siamo arrivati alla frutta, siamo arrivati ai saluti, amici miei. Terminano qui le due ore in compagnia di Sergio Melito su Radio Italia 1, due ore che torneranno domani, giovedì 24 settembre, a partire come sempre dalle ore 18, quindi non posso che ringraziarvi per essere stati della partita, ne vi aspetto anche domani, mi raccomando, ditelo agli amici e anche ai nemici che su Radio Italia 1 si sta davvero bene, ok? Un caro abbraccio da Sergio, a domani, ciao!
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 20.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Seconda giornata all'Assemblea Generale dell'ONU a New York. In primo piano oggi l'intervento del presidente iraniano Pezeshkian, che replica le dure accuse lanciate ieri da Trump nel suo discorso fiume. A margine dei lavori, faccia a faccia, Rubio Lavrov. Sentiamo Alessio Galea.
3: Non siamo i terroristi descritti da Trump, ma le vittime del terrorismo. Lo ha scandito il presidente iraniano Pezeshkian parlando all'Assemblea Generale dell'ONU. Poi ha mostrato le foto dei bambini uccisi nella scuola bombardata a Minab, accusando gli Stati Uniti di non rispettare la legge internazionale. In segno di protesta, la delegazione americana ha lasciato l'aula. Poi l'attacco sul nucleare, Israele alle bombe atomiche, pure mandano a noi gli ispettori, ha detto Pezeshkian, che da ultimo ha lanciato un segnale di apertura, pronti al dialogo ma senza accettare il linguaggio della forza. Diversi gli interventi oggi al Palazzo di Vetro di New York, in serata anche quello del ministro degli esteri Tajani. A margine dei lavori anche l'incontro tra Rubio e Lavrov. Abbiamo invitato Putin al G20 di Miami a dicembre, spero che accetti, le parole del segretario di Stato americano al termine del faccia a faccia con il ministro degli esteri russo.
2: Un elicottero russo ha violato lo spazio aereo polacco per 42 secondi, lo denuncia l'esercito, che fa sapere il volo è stato monitorato dai sistemi radar e sono decollati immediatamente i caccia, mentre le forze di terra sono rimaste in stato di allerta. La natura dell'incidente, protesta a Varsavia, suggerisce che Mosca stia ancora mettendo alla prova la prontezza della nostra difesa aerea. Ora il gravissimo incidente sul lavoro avvenuto nella notte al Colosseo, uno dei siti archeologici più famosi al mondo. Morto un operaio di 22 anni. Il servizio è di Laura Supino.
4: Morire a 22 anni in un cantiere di lavori pubblici e in uno dei siti archeologici più importanti del mondo. La piaga delle morti sul lavoro si impone oggi alla ribalta per la morte di Andrea Moretti, operaio rocciatore, specializzato in lavori in quota. Il ragazzo, originario della provincia di Teramo, è precipitato nel vuoto intorno alla mezzanotte mentre lavorava a 10 metri d'altezza alla posa del nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. Inutili i soccorsi, la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta legata al rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro. Si procede per omicidio colposo, al momento contro ignoti. In segno di lutto, il parco archeologico del Colosseo ha deciso di chiudere al pubblico il settore in cui è avvenuto l'incidente, ma poco dopo il ministro della Cultura Giuli, accogliendo anche le proteste dei sindacati, ha disposto la chiusura per tutto il giorno dell'intero monumento. Profondo dolore per una morte inaccettabile è stato espresso da Meloni, che promette ogni sforzo affinché tragedie simili non si ripetano.
2: Era stato bocciato due volte il 14enne che aveva organizzato un piano per accoltellare l'insegnante d'italiano all'interno di un istituto alla Lamezia Terme, fermato prima dai carabinieri. Lo studente, che avrebbe raccontato le sue intenzioni in una chat di gruppo su Telegram coinvolgendo alcuni coetanei, aveva già nascosto l'arma nel bagno della scuola. A segnalare il rischio sarebbero stati gli stessi compagni messi in allerta proprio dalla sua attività sui social. Un episodio, per fortuna con epilogo diverso, che arriva pochi giorni dopo l'accoltellamento di una professoressa a Roma da parte di un suo studente tredicenne. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
0: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. La circolazione scorrevole sulle principali vie di collegamento regionali. Vi segnaliamo che questa sera, dalle 21 alle 5 di domani mattina, per lavori, sulla A26 Genova-Gravellona-Toce sarà chiuso il tratto tra l'allacciamento con la diramazione Predosa-Bettole e Masone in direzione Genova-Voltri. Per oggi è tutto, buon viaggio e buona serata. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me. A stare zitti ad ascoltare il cielo piangere. Dimmi che non sono solo dei pensieri strani. Dimmi che di tanto in tanto li fai pure tu. Io non mi aspettavo mica che ti innamoravi.

0: Bravo mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Non serve essere dall'altra parte del mondo per aiutare chi è colpito da un'emergenza. Basta fermarsi e scegliere di esserci. Il 23, 24 e 25 ottobre ti aspettiamo con Biscotti Senza Frontiere in oltre 200 piazze. Con la tua donazione sosterrai il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare chi affronta conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Scopri le piazze su biscottisenzafrontiere.com.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445. La tua

vento. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è armato.

0: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Italia 1.

0: però boh, meglio di no.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Italia 1. La città era...

0: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è ormai.

0: come on, come on. Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.
2: Guarda, non c'è in giro un'anima.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne